0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direi anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone. Io più di

0: mare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monè, Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

fumo entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

ricerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello, diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: facevamo i compiti solo per cavarcela.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Ma

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutto.

0: tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede. Ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21. La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo Lido.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecare. Carla, ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: estate. Balla e monella.
1: Cantare. Mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 €.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Molella, tutta da cantare.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
0: Radio Bella e Monella.
6: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora, le 7:02.
8: Radio Bella e Monella, traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo Lombardo. Coda di un chilometro a Roma tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A4 code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna Interporto e Bivio con la A14 in direzione di Bologna. Sulla A14 code a tratti tra San Lazzaro di Savene e Bivio con il raccordo di Casalecchio di Reno in direzione dell'Autosole. Attenzione alla nebbia sulla A27 fra il nodo della tangenziale di Mestre e il nodo con la A28 Conegliano Porto Duaro. È tutto, buon viaggio!
10: Giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono? Perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Pronti, pronti in questo martedì, ma buongiorno, o meglio, buongiorno un cada Elisa. Pronti, operativi alle 7:04 del mattino. Voi ci siete?

0: Buongiorno qua a tutti quanti, sveglia sveglia, eccomi qua, ci sono alle 7-8 del mattino, pronto per accompagnarvi anche in questa mattinata. Chi c'è, chi non c'è, perché saremo pochissimi superstiti man mano che passano le settimane, man mano che arriva anche Ferragosto, tanti vanno in ferie, tanti si godono le vacanze, tanti magari stanno partendo nella giornata di oggi. Quindi vi ho chiesto al 393-7366-170 di dirmi se ci siete o non ci siete. Tra l'altro vorrei fare un aggiornamento meteo sul nostro territorio, perché sono preoccupata, qui a Castelfranco Veneto c'è la nebbia come se fosse praticamente novembre. Non so dalle vostre parti come funziona, c'era arrivata una segnalazione da parte di Alberto verso Oderzo, nebbia, e quindi non a un tempo sicuramente celestiale meraviglioso. Sentiamo lui, buongiorno Nka.
1: Io ci sono, sì, con
0: Bravo.
1: Questo forno che ci sarà oggi.
0: Sì.
1: Più alto di quello che c'è stato tutti gli altri giorni.
0: Dici?
1: Sarà proprio una giornata veramente, ma veramente, ma veramente
0: calma,
1: eterna e pesante. Speriamo in bene. Un caro saluto dal principe e buon forno a tutti.
0: Buon forno Nka anche a te. Allora ragazzi, aggiornamento, com'è il tempo dalle vostre parti? Cioè c'è la nebbia sul serio praticamente in tutto il nord-est, in zone limitrofe, in tutte le regioni, fa già caldo, c'è il sole? Raccontatemi, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: un aggiornamento meteo, un aggiornamento traffico, un aggiornamento di quello che sta capitando in questa mattinata dove c'è nebbia, nebbia, nebbia, nebbia in tante località. Sentiamo.
1: Ah, Elena da Treviso, qui c'è nebbia. Anche qui oggi sarà da morire.
0: Treviso nebbia.
2: Ciao Elisa, buongiorno Ca, io sono una superstite, sto andando a lavorare come ogni mattina, sì. Mi fermerò venerdì ho preso una giornata di ferie in prolungamento dell'unica settimana che l'agenzia è chiusa, che è quella di Ferragosto, per cui devo resistere oggi e altri due giorni. Ti Forza. Confermo che anche nel Padovano, io adesso sono a Piove di Sacco, sono andando verso Padova, a Saunara, anzi esattamente, c'è un nebbione che poco fa al telefono un amico ha detto mi sembra di essere a ottobre. 25 gradi e...

0: niente, non si vede, ci sono pochi metri.
1: Quindi attenzione anche alla guida, a Mestre nebbiolina umida. Se la cavano bene a Borgo Valbelluna, provincia di Belluno, il cielo è azzurro, niente nebbia, una palla rossa stamattina, scrive, mi accompagnava al lavoro, si prospetta una giornata calda anche oggi. E quindi ragazzi, aggiornamento meteo dalle vostre parti, c'è la nebbia, non c'è la nebbia, 393 7366 170.

0: Buongiorno Unca, buongiorno bellissima Elisa e un bacione a tutti gli ascoltatori. Tiene, tempo meraviglioso, ventilato, si sta bene, a quest'ora ci sono la bellezza di 22 gradi.
1: Ok.
0: Dai, ce la possiamo fare, sì, tranquillamente. Vabbè, come al solito, buongiorno Unca da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione a tutti quanti. E Eli,
1: dimmi,
0: ho visto testa calva in giro.
1: Zippo,
0: mamma
1: sì,
0: mia, se la sta godendo. Beato, certo, lui. Ma tra poco si parte. Vabbè, come al solito, buongiorno Unca, un bacione grande grande Lisa. E buongiorno a tutti, ciao da Vincenzo.
1: A Conegliano 23 gradi, sole leggermente velato, sentiamo qui.
2: No dai, qui a Caorle è uscito il sole,
1: quindi caldo, si preannuncia.
2: Pronti qua,
1: calda.
2: Buongiorno,
1: sì,
2: Unca.
1: Buongiorno.
2: San Donato di Piave, direzione Lancenigo, nebbia fitta in Valpadana.
1: Allora, se volete stare un pochino più freschi, Brunico è la soluzione giusta, perché ci dicono sereno e 18 gradi, lì non c'è la nebbia. Ma nebbia, pioggia, sole, intemperie varie, noi non ci fermiamo mai, abbiamo un consiglio.
3: Messaggio promozionale.
1: Eh sì, perché non vi abbandoniamo, giovedì 6 agosto saremo con la notte tutta da cantare a Jesolo in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito, con tantissimi artisti, Benji e Fede, Merkin Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu. Alla conduzione della serata ci sarà Monica Morgan, poi ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi, al backstage ci sarò io con tutti quanti gli artisti, chiaramente, a cercare di intervistare, di captare, di giocare insieme a loro, e poi tutti i contenuti verranno pubblicati anche sui social di Radio Belle Monella. Non mancate, quindi appuntamento da segnare in agenda, giovedì, proprio fra qualche giorno, 6 agosto, la notte tutta da cantare in Piazza Aurora a partire dalle ore 21. E a proposito di artisti, arriva Dolce Nera.
4: Radio Belle Monella.
5: Buongiorno. Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: dolce nera com'è straordinaria la vita anche con 40 gradi. Mamma mia, che temperature in questi giorni. Sentiamo lei.
1: Ciao, buongiorno, un caso, sono Anna Maria da Conegliano.
0: Ciao Anna Maria.
1: Qui niente nebbia, c'è un sole che è un po' strano, però sta diventando sempre più sereno. 25 e mezzo, quasi 26. Buona giornata a tutti, ciao!
0: Anche a te buona giornata, buongiorno Unca, tutti i poveri che lavorano anche oggi, ma siamo in tantissimi. Comunque, nebbia dappertutto, tratta Sandona di Piave, San Biagio, di Callalta, Treviso, tutto immerso in questa umida, umida nebbia. E sentiamo qui.
2: Ciao Elisa, sono Barbara dalla provincia di Treviso. Qui c'è una nebbia fitta, sembra che sia il 4 novembre,
0: eh
2: oggi,
0: sì, è
2: no?
0: vero.
2: Il 4 agosto. Ci sono 26 gradi, c'è acqua, dopo non si respira. Si sente proprio che c'è afa. E niente, ieri penso di aver sudato anche l'acqua del battesimo, comunque troppa afa. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Anche ieri notte, quanto ho sudato pure io. Allora è il caso di dirlo, buon fornunca a tutti quanti. Ci prendiamo una piccola pausa, poi giochiamo insieme.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello Scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
19: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Lo abbiamo tirato giù dal letto, ci ha presentato questo mix che ha svegliato tutti quanti. Il nostro Antonello Cerri sempre sul pezzo con No Mancy Blake, 5G, 15 piani, In Your Eyes, Tu Mi Hai Capito, questa è la terzina. Adesso siamo pronti per giocare a giudicare dei super biglietti.
1: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con Acqua Splash Lignano, quindi vi portiamo a rinfrescarvi con queste calde temperature, opprimenti, difficili da gestire, finalmente un bel parco con onde, scivoli, piscine per tutti quanti, divertimento, aree bimbi, punti di ristoro che non mancano mai e farvi sorridere e soprattutto farvi divertire, che è la promessa che si prefigge proprio Acqua Splash a Lignano Sabbiadoro. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Al mio via, e soltanto al mio via, al 393 7366 170, dovete inviare un bel messaggio audio in cui mi dite Yabadabadu! Capito? Facilissimo. Al mio via, non vai con i messaggi che stanno arrivando. 3, 2, 1, via.
1: Radio Bella e Monella. Monella.

0: rimmaginato su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, la radio con cui giocate ogni giorno attraverso i nostri social, anche attraverso la nostra app e attraverso l'ascolto della radio. Abbiamo aggiudicato i biglietti per l'Acqua Splash di Lignano Sabbiadoro. Intanto siete stati bravi, anche se alcuni si sono un po' inceppati. Yabba dabba du, era facile da dire, però sapete che i biglietti sono pochi, quindi dobbiamo essere anche un po' tremendi, un po' fiscali. Lui si è aggiudicato l'ingresso.
1: Yabba dabba du!
0: Bravo!
2: Alessandro dalla provincia di Udine. Fa caldo, 27 gradi.
0: Eh sì, Alessandro si è aggiudicato i biglietti per l'Acqua Splash di Lignano, poi tra l'altro ci ha già inviato tutti quanti i dati, quindi bravo, bravo, bravo. Giocherete anche nelle prossime ore, intanto Coco e Joliet con Video Hot.

0: Rove con Ancora. Eccoci qua. E allora grazie ancora ad Alessandro che si è aggiudicato i biglietti. Ma siamo arrivati a quel momento, uno dei momenti più attesi di Buongiorno Unca, quello dell'oroscopo. Andiamo subito con l'Ariete, oggi previsioni di quelle proprio. Ariete, in camera hai una sedia che serve solo per accumulare i vestiti, ma non solo l'Ariete, secondo me. Toro, è da quando sei bambino che attraversi la strada appoggiando i piedi solo sulle strisce bianche. Gemelli, non ti lamenti con lo scopo di migliorare le cose, tu ti lamenti e basta, è una presa di posizione. Cancro, quando hai un dubbio tu chiedi consulenza a persone diverse per poi fare quello che vuoi, sei capoccione. Leone, non riesci a comprendere chi ha le farfalle allo stomaco per amore, tu concepisci soltanto quelle pomodoro e basilico, lascia stare che quelle sono sempre buone, anche con una spruzzatina di formaggio grana, perché no. Vergine, passi la tua giornata dormendo sul luogo di lavoro, poi quando è davvero ora di riposare sei sveglio come una civetta perché hai dormito troppe ore. Bilancia, ma è la tua risposta a tutto e in un ma ci sono tutti i tuoi pensieri. Andiamo allo Scorpione, ti stai ancora chiedendo perché il vero Ridge abbia deciso di abbandonare Beautiful. Mamma mia, passa avanti, dico io. Sagittario, la tua colazione non è latte e cereali, ma cereali con latte. Sì, bisogna sostentarsi in qualche maniera, affrontare la giornata. Capricorno, tu ti porti sempre un golfino, anche se fuori ci sono 50 gradi. Benissimo. Acquario, quando ordini la pizza farcita, prima mangi tutta la farcitura e poi il resto, ma non so. Pesci, ti vanti con chiunque di andare in palestra, ma ometti di dire che ci va, fai per fare public relations e ci servono anche quelle nella vita.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Fedez, ci vuole una laurea. No, no, ci vuole buongiorno un ca anche la prossima ora con me, Elisa. Quindi noi ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè per ristorarsi un attimino bello caldo e poi torniamo.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano, è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato il lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta.

con Bossa Nostra apre questa seconda ora di Buongiorno Unca con me Elisa, in versione estiva, in versione un pochino più leggera, e parliamo di gelato. Con queste temperature un bel gelato, un bel ghiacciolo ci vuole sempre per refrigerarsi un pochino, ma anche per soddisfare quello che è il palato. E l'olio chenita di gelato è questa nuova tendenza che è arrivata anche in Italia e che permette di mangiare praticamente tutti quanti i gelati desiderati pagando un prezzo fisso. E noi sappiamo che anche il gelato è aumentato di prezzo, e si pagano dai 12 ai 15 euro e si possono mangiare un numero tot di palline illimitate. È l'olio chenita di gelato. Allora facciamo così, visto che le temperature anche di oggi saranno calde, la buttiamo sul gioco. Oggi componiamo, anche se sono le 8 del mattino, una bella coppa gelato con tre palline per tutti quanti. I gusti li scegliete voi. Quali sono i vostri preferiti? Qual è la vostra coppa gelato con tre palline, con tre gusti di questo martedì mattina 4 agosto? Ditemelo voi al 393 7366 170. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

per te su Radio Belle Monella, l'all you can eat di gelato è questa nuova tendenza estiva. Uno paga dai 12 ai 15 euro e può praticamente mangiare tutto il gelato che desidera, un sogno. E allora facciamo così, oggi componiamo una bella coppa di gelato. Voi dovete comporre la vostra coppa di gelato e ci mettete dentro tre palline. Che palline ci mettete dentro? Quali gusti? Luana scrive: ciao Elisa, per me una coppa alla frutta con melone, anguria e limone. Beh, un bel connubio. Sicuramente una coppa fresca per le temperature piuttosto calde di oggi. Nicola dice nocciola, vaniglia, stracciatella. Vabbè, tre gusti, tre grandi classici. Voi invece una bella coppa gelato con tre palline per tutti quanti. Quali sono i gusti che ci mettete? 393-7366170. Intanto arrivano Giuliano Palma e The Blue Beat con Tutta mia la città.

0: questo numero 393 73 66 170, è il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 1 del mattino, questa mattina ci rinfreschiamo tutti quanti con una bella coppa gelato, 3 palline per tutti. Che gusti ci mettete? Per esempio, lui scrive, Luigi, una bella coppa con lime e basilico, mango e fragola. Invece, per quanto riguarda i gusti alla crema, sceglierei caramello salato, bacio bianco e tiramisù. Che buoni gusti! Poi c'è Cristian, vabbè, lui dice amarena e speck e brie. Guarda che esistono anche i gelati salati. Io ho fatto una cena tutta a base di gelato un po' di anni fa e c'era anche il gelato alla senape accompagnato all'hamburger con la cipolla caramellata, tutte queste cose particolari, e devo dire che anche il gelato alla senape aveva il suo perché. E allora una bella coppa di gelato per tutti quanti, ciascuno può mettere 3 palline. Quali gusti scegliete? 393 7366 170.
1: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
2: L'hanno visto bere a una fontana,

0: una cosa che per me è il top dei top.
1: Vai, vai.
0: Lace coffee con dentro solamente le palline di cocco.
1: Tre palline di cocco.
0: È una cosa
1: da provare.
0: Top dei top. Non ho più definizione di questa.
1: Allora, fra pochissimo spieghiamo perché c'è chi ha inventato il gelato non gelato alla porchetta. Una piccola pausa.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Che terzine, ragazzi, Max Pezzali con Un giorno così, Olly con Devastante e Gianna Nannini con Io. Grazie al nostro Matteo Monti per questo mix di primo mattino. Bravo, bravo.
0: Bella e Monella.
1: Stiamo parlando di gelato, siamo partiti da una nuova tendenza, l'all you can eat di gelato, cioè con 12-15 euro puoi mangiare tutto il gelato che vuoi. Allora oggi facciamo un po' la stessa cosa, prepariamo una bella coppa gelato, sfidiamo il caldo, ciascuno può mettere tre gusti. Che gusti mettete al 393 7366 170?
2: Buongiorno, Belle Monella.
1: Buongiorno.
2: La mia coppa di gelato ha pieno lato, assolutamente fondamentale, mandorla salata,
1: sì,
2: e cioccolata fondente.
1: Ci sta.
2: Però devo dire che sono una gran fan del misto dolce salato, salati e cose del genere, e una volta ho mangiato dove lavoravo un gelato al rosmarino col sale Maldon, e vi dirò, tanta roba. Buona giornata a tutti.
1: Buongiorno anche a te. Allora, i miei tre gusti sono Bajigio, che è il gelato alla gianduia variegato agli arachidi, extra dark, quindi cioccolato, suppongo, e pistacchio. Ma vi ho promesso che vi avrei spiegato il gelato non gelato alla porchetta che ha inventato il nostro ascoltatore Stefano da Bolzano Vicentino. Mi ha mandato anche la coppetta. In pratica, su una coppetta di gelato lui mette lo strato di crostini di pane, la porchetta calda, e sopra ci mette una pallina di formaggio spalmabile alle erbette, bello ghiacciato, no? Perché così si crea il contrasto caldo-freddo. Poi sopra ci mette un buon crumble di cotenna per dare un po' di croccantezza, e voilà! Anche un po' di salsa avocado e lime, dice, per sgrassare non guasta. Quindi un gelato ricco con questo connubio, anzi un gelato salato. Io non so, non l'ho mai assaggiato. Potrei rischiare, perché no? Voi lo fareste?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: siamo pronti a giocare con il rumorazzo.
1: Il rumorazzo.
0: Eccoci qua, prontissimi come sempre. Vi facciamo sentire un rumore oggi. Lo dico, me lo dico da sola. Sono stata buona, troppo buona probabilmente, perché in tanti indovineranno il rumorazzo protagonista. In palio come sempre c'è la gloria eterna, quel premio che vi porta un sacco di fortuna per tutta la giornata. Agevoliamo subito il rumore.

0: Eccolo qua. Questo è il rumorazzo. Attenzione, perché sempre l'errore dietro l'angolo. Di che cosa si tratta? 393-7366-170. In palio, come sempre, la gloria eterna.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: con un chilo saremo riusciti ad arrivare a capo del rumorazzo di oggi. Io l'ho detto che è facile sbagliare. C'è chi ha ipotizzato fossero delle nacchere. No, non sono delle nacchere. La Mauri scrive: la pioggia su una veranda.
1: No, assolutamente.
0: I popcorn no. Sentiamo qualcun altro. Buongiorno.
2: Ciao, sono Elisa da Preganzole. Rumoraccio è qualcuno che sta digitando sulla macchina da scrivere. Ciao.
0: Bravissima, qualcuno che utilizza la macchina da scrivere.
3: Buongiorno,
0: sì.
3: Ciao, sono Roberta da Sandona di Piave. Secondo me è la macchina da scrivere, quelle vecchie di un tempo.
0: Esattamente, buongiorno.
4: E rumore è di una macchina da scrivere.
0: Bravo.
4: Roberto da Padova.
0: Bravo Roberto da Padova. Allora, tutti coloro che hanno detto e hanno appunto scritto che la macchina da scrivere era protagonista del nostro rumorazzo di oggi si aggiudicano, sì, quel premio meraviglioso, la gloria eterna. Giocheremo anche domani come sempre, quindi voi tenetevi pronti al 393 736 170. Samuel J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia chiude la nostra seconda ora di Buongiorno Unca. Fra pochissimo arriva Monica Morgan, io rimango, abbiamo un sacco di argomenti, un sacco di cose, giocheremo nel corso della mattinata, insomma rimanete con noi, a fra poco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Mojito, la spiaggia è... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, italico, romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora, 9:02.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia. Temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio, a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K con Tuca Macarena, buongiorno ragazzi, buon martedì il 4 di agosto, 9-8 minuti, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi in questa parte della mattinata. Si parla di romanticismo.
1: Sì, quando c'è il romanticismo siamo qua, noi ci siamo, presenti per tutti quanti, andiamo a Hollywood questa volta, perché a volte il set cinematografico è anche teatro delle più belle storie d'amore.
0: Eh sì ragazzi, allora un esempio di quelli che poi è rimasto nel tempo, coppia solidissima, sono Ryan Reynolds e Blake Lively, che si sono conosciuti durante le riprese di Lanterna Verde e sono rimasti insieme.
1: Sì, anche Daniel Craig e Rachel Weisz, innamoratissimi durante Dream House, si sono sposati nel 2011 e stanno ancora insieme.
0: Anche Javier Bardem e Penelope Cruz, che si sono trovati in Vicky Cristina a Barcellona, stanno ancora insieme. Ma la cosa più carina è questa coppia qui, che quando è stata presa per il film gli hanno detto: ragazzi, mi raccomando, non innamoratevi, che poi litigate, come è successo a tutte le altre coppie prima che sono venute a fare la serie di Spider-Man,
1: sì,
0: e poi ci rovinate la promo del film. E com'è andata?
1: È andata che si sono innamorati anche loro, Tom Holland e Zendaya, che è in pole position in tantissimi film, sono fidanzati ufficialmente dal 2025, per ora un amore che va a gonfie vele.
0: E pare si siano pure sposati in segreto, perché
1: pare,
0: si è visto
1: però...
0: sonello, no? Eccetera. Ci vanno a fare la promo del film, lei ha sempre questi abiti a tema
1: bellissimi,
0: pazzeschi.
1: Poi, sì.
0: Sì, lei è bellissima. Ma noi oggi da voi vogliamo sapere
1: dove avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei. Oggi ci facciamo un po' gli affari vostri.
0: Proprio in quale posto, in quale luogo fisicamente, raccontateci. 393 736

0: Dolce Nera con Epopea Dolce Nera, che sarà sul palco della notte tutta da cantare. Giovedì sera saremo, domani io sono avanti di un giorno, non
1: sono piccoli ore, dettagli, sì. Saremo in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito. Ci sono un sacco di artisti, tra cui Dolce Nera, Merkin Cremont, Shade,
0: Benji e Fede, Blind e Sonico, Petrescu, ci siamo noi due, tutti sì, e sì. Due. C'è il buon Thomas Menegazzi, Andrea De Luca, tutta la famiglia, ma so che stanno facendo anche il pulmino i colleghi per venire tutti.
1: Ma cosa, venite che è caldo, no? Dai,
0: no, venite a fare festa con noi, quindi sì. Faranno, credo, non so se un pulmino, una macchinata, insomma saremo in tanti che vi aspettiamo. Giovedì 6 di agosto, Jesolo Lido, arriva Radio Belle Monella con la notte tutta da cantare in Piazza Aurora, dove ogni anno torniamo nella prima settimana di agosto, siamo contentissimi.
1: E lo diciamo, visto che stiamo parlando di dove avete conosciuto il vostro lui, la vostra lei, se siete single potrebbe esserci il partner giusto proprio alla notte tutta da cantare.
0: Vedi, vedi,
1: no?
0: Che a volte ve lo troviamo noi, ce sì. Ne abbiamo due o tre di liberi, non li raccomanderemo a nessuno, per carità, ma insomma metti,
1: però
0: che magari
1: se ti vendi così,

0: Ma io lo dico prima che dopo arrivano, oh, ma voi quella volta avete detto, no, noi abbiamo detto che, però insomma fate come volete. Allora c'è la canzone che fa, dopo parliamo dei posti dove avete incontrato il vostro lui o la vostra lei, ma adesso se volete ascoltare una canzone ce la dovete chiedere cantando,
1: è il vostro momento, una bella canzone italiana, avete 6 minuti.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa, invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Fuori tempo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: quanto avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei?
1: Beh, potremmo dire nel suo caso sul telefonino, perché ci siamo mandati un po' di SMS, non ci siamo conosciuti fisicamente, poi ci siamo incontrati. Lui scrive: ho sbagliato numero, mi è arrivato un SMS e da lì è partito tutto, da un SMS sbagliato.
0: Ah, cose che succedono, sono insieme dal 2002, quindi ha portato fortuna quell'SMS sbagliato, che non c'era mica WhatsApp nel 2002.
1: Ho conosciuto il mio lui al lavoro il giorno di Ferragosto.
0: Ma quale lavoro? Dove vogliamo dei dettagli, ragazzi? Dettagli, raccontateci.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Monica, buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
3: Siamo Adriano e Katia.
0: Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazze.
3: E volevamo ascoltare Un'estate al mare.
4: Voglia dire mare.
3: Fare il bagno al largo
4: per vedere da lontano gli ombrelloni,
0: oni, oni.
3: Un'estate al mare.

0: agosto con un'estate al mare. Beati voi che ve ne andate al mare oggi, che è il posto migliore dove stare.
1: Raccontateci anche come e dove avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei.
2: Bella e buona la, tutta da cantare.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 €.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Sarà quello, chissà, ragazzi. Dual Gang con Sarà la Primavera, ma prima ancora
1: Marina Rey con Primavera e
0: Scare Manfri con Maledetta Primavera in quella versione lì, ragazzi. Grazie al nostro Antonello Cerri per questa splendida pillola di Italiamo, come sempre.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di coppie, di gente che si è conosciuta sul set cinematografico, che stanno insieme da tanti anni, e quindi vi stiamo chiedendo dove avete conosciuto il vostro lui, la vostra lei, e stanno arrivando delle storie davvero molto interessanti. Partiamo da loro.
3: Grazie Monica, grazie Elisa.
0: Ma prego ragazzi, prego.
4: Comunque noi ci siamo incontrati in viaggio al Lago di Costanza, alle Cascate del Reno. Praticamente era la mia prima vacanza da single ed è successo.
0: Ma come?
4: Poi sono tornata non più da single. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Ma scusami, parte per la prima vacanza da single, non mi fa in tempo neanche a partire che mi torna fidanzata. Ma ragazzi,
1: sono fortune.
5: Salvati questo numero 393.

0: Colors con J-Ax, come le onde su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. Si parla di dove, proprio in quale luogo, in quale circostanza, ma in quale luogo avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei?
1: Dania scrive: ho conosciuto l'uomo della mia vita in un locale. Bello, alto, muscoloso. Poi si è spostato e dietro lui ho visto il mio attuale moroso, Fabio.
0: Ma come, Dania? Sarà contento il tuo fidanzato Fabio di questa descrizione?
1: Poverino, ma poverino.
0: Siete tremende, ragazze.
1: Buongiorno, ragazze. Allora, io e mio marito ci siamo conosciuti in discoteca. Lui usciva, io entravo per compiacere una mia amica che era infatuata del suo amico. Lì li abbiamo trattenuti, una volta esistevano i lenti, li abbiamo portati in pista a ballare e da lì non ci siamo più lasciati. Ma che bello.
0: Vedi,
1: ma
0: come quando dici: ma ho accompagnato la mia amica al provino, ma poi hanno preso me. Cioè, sì, quelle botte di culo, capito? Che ogni tanto nella vita
1: bisogna vedere se l'altra è ancora tua amica.
0: Esatto. E poi loro si sono fidanzati, soprattutto
1: sì,
0: gli altri
1: sì.
0: due.
1: Ah, no, non lo so.
0: Dici, Stefania.
2: 393 73 66 170.

0: Vasco Rossi con Buoni o Cattivi. Allora, dove vi siete conosciuti? Con il vostro lui, con la vostra lei? Ci sono delle storie meravigliose, tanti che si sono conosciuti sul posto di lavoro, specialmente se ti occupi magari di cosa a contatto con il pubblico, quindi al di là magari del collega, della collega, però sei lì in un negozio, entra il cliente, sei in un bar, arriva, no, la persona che passa magari a bere l'aperitivo, lavori in un ristorante, viene questa persona a mangiare e nascono storie d'amore, ragazzi.
1: Oggigiorno nascono molto anche sui social.
0: Sì, perché lì vedi l'amico dell'amico dell'amico dell'amico che,
1: sì,
0: che commenta la roba. Oppure il livello pro, secondo me, e che la consiglierei alle amiche singole, capito, di pensare anche a questa strada. Mm-hmm. Se tu hai la passione di una roba, sei appassionato, dico delle cose a caso, tipo di barche a vela, no? Ci sono sui social dei gruppi apposta, oppure segui delle pagine,
1: sì,
0: e là trovi gente che ha la tua stessa passione. Quindi,
1: certo,
0: mal che vada, perlomeno una roba sai che ce l'hai in comune, no?
1: Tra l'altro c'era un'app che mi pare riguardasse i musei o i concerti o cose simili, che serviva proprio a questo, a trovare la compagnia che avesse la tua stessa passione, con cui uscivi a vedere un evento, a vedere una mostra, eccetera eccetera eccetera, e poi magari sai da cosa nasce cosa.
0: Chi può dirlo, ragazzi? Raccontateci, abbiamo gli ultimissimi minuti.
2: Radio Bella e Molesta.

0: spettacolo, ragazzi.
1: Siamo arrivati alla fine anche di quest'oretta. Noi ci risentiamo domani mattina.
0: Aspetta. Vai, dai, al volo, al volissimo. Dai.
1: Noi ci siamo conosciuti ad un corso di batteria. Io ero al secondo anno e avevo lezione prima di lui. Ogni settimana arrivava sempre prima durante la mia lezione per vedermi. E da lì ha attaccato bottone. Certo, poi è uscito che avevamo un'amica in comune e adesso siamo sposati. Siamo insieme da 17 anni e mezzo.
0: Pensa un po', erano bambini quando si sono incontrati. Vuoi mettere anche quello?
1: Beh, ci fidiamo? Detto, sì, ci possiamo fidare, ma penso che sia Galeotto il teatro.
2: Ciao ragazzi, mia moglie ed io ci siamo conosciuti nell'ambito parrocchiale, però ci si frequentava così a livello di attività parrocchiali. E poi quando abbiamo iniziato attorno ai 25 anni a fare teatro assieme con i bambini, e facciamo una scenografia, facciamo una prova, cerchiamo una musica, proviamo questo, proviamo l'altro
0: sì,
2: e ci siamo messi insieme. E siamo insieme da 26 anni e mezzo.
1: Il
2: prossimo anno festeggeremo i 25 di matrimonio. E se tutto va bene diventeremo anche nonni, dai, prima
1: ma
2: o poi.
1: Dai, perché no?
0: Che meraviglia, sì. Ragazzi, bene. Elia, domani.
1: A domani.
0: Ciao.
3: Estate. Bella e buona la da cantare.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10 e un minuto. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, le ultime notizie. Ancora qualche giorno di caldo torrido in Veneto, ma da venerdì prossimo 7 agosto le temperature scenderanno. Le piogge in montagna delle ultime ore non sono state sufficienti ad abbassare le temperature.
5: Iniziati a Padova in via della ricerca scientifica in zona industriale i lavori di depavimentazione di un tratto di marciapiede. L'intervento rientra nell'ambito del progetto europeo CONE, promosso dal programma Interreg Central Europe 2021-27 per lo sviluppo di soluzioni innovative legate al cambiamento climatico nelle città, come stress da calore, perdita di biodiversità, alluvioni e gestione dell'acqua.
4: Ieri pomeriggio in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza un ventenne ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. Sarebbe stato colpito da un malore. Il giovane risiedeva in Trentino.
5: Nel veneziano il Consiglio Comunale di Vigonovo ha approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari 2026-28, dando anche il via a un importante piano di investimenti che supera complessivamente 1,3 milioni tra gli interventi finanziati con il primo pacchetto di risorse, 180 mila euro destinati alla completa sostituzione del ponte ciclopedonale di via Isonzo e alla realizzazione della nuova scaletta sull'argine del Brenta e località Baita.
4: Chiudiamo qui questo appuntamento flash, il prossimo tra un'ora circa. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: ballare e da cantare. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Merck & Cremont che saranno con noi giovedì sera in Piazza Aurora a Jesolo Lido, la notte è tutta da cantare che arriva come da tradizione con tanti grandi artisti, abbiamo detto Benge Fede, li abbiamo nominati tutti quanti prima, poi ancora Merck & Cremont per l'appunto, Shade, Dolce Nera, Blind Sonico, Petrescu, tutti quanti noi, la musica di Bella e Monella, i gadget di Bella e Monella, una grande festa, l'ingresso è gratuito, dalle 21 cominciamo, non mancate, mi raccomando, apriamo con un bellissimo DJ set, con i gadget, tanti giochi, tante novità, tante sorprese, poi dopo tutto il live che arriverà fino alla mezzanotte, insomma una grande festa che vi aspetta in Piazza Aurora a Jesolo Lido giovedì 6 di agosto dalle ore 21, mi raccomando segnatevelo. Ragazzi, tra poco si parla di vacanze, prima sentivamo degli amici direzione mare e parleremo anche di quello. Prima però, se volete, chiedeteci già la vostra canzone, quella che volete ascoltare stamattina, quella che magari avete voglia di dedicare a qualcuno, quella che da un po' non sentite. Insomma, vi va di sentire una canzone? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
1: 393-7366-170 e il numero...

Santa Allegria nel remix di Jack Sunny su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, ragazzi. Parliamo di buona educazione in spiaggia. Da molte spiagge, da molte piscine ci ascoltano. E quindi ogni tanto è bene, così come Studio Aperto vi ricorda di bere molta acqua e di non uscire nelle ore più calde, anche per noi ricordarvi qual è il metodo, insomma, per comportarsi, la maniera più giusta per comportarsi quando ci si trova sotto l'ombrellone, che sia di spiaggia, che sia di piscina, insomma, ovunque voi siate. Un paio di cosette, ricordiamocele. Punto numero uno: non portate le classe Bluetooth, non usate viva voce a sproposito che la gente di fianco a voi non sotto l'ombrellone, che sia di spiaggia, che sia di piscina, insomma, ovunque voi siate. Un paio di cosette, ricordiamocele. Punto numero uno: non portate le classe Bluetooth, non usate viva voce a sproposito che la gente di fianco a voi non gliene frega niente della vostra

0: eccetera eccetera, anche lì evitiamo di monopolizzare tutta la spiaggia, la banda wifi dello stabilimento, stare ore con il computer seduti ai tavolini del bar, non è una bella cosa ragazzi, non si fa. Se proprio dovete lavorare, tornate in stanza di albergo o nell'appartamento che avete affittato, se avete una casa insomma dove state, non state lì a dar fastidio a tutti. Dopodiché attenzione a chi occupa quando ci sono i lettini liberi, gli ombrelloni liberi, molti lettini con gli asciugamani e poi non ci va, no? Non è una bella abitudine, cioè non è bello che tu la mattina vada giù e metta giù 8 asciugamani per tenerti i lettini in piscina o in spiaggia e poi magari ti presenti giù alle 4 di pomeriggio. È una cosa che non si fa ragazzi, è un atto incivile, quindi occhio, anche perché vi tirano sugli asciugamani e poi chissà che fine fanno, quindi non si fa. Numero 4, ricordatevi che gli spazi tra ombrelloni, tra lettini, tra sdraio, vanno lasciati liberi perché la gente ci deve passare, capito? Quindi anche quello, lasciate dello spazio libero intorno a voi, non monopolizzate tutta la spiaggia, mi raccomando.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: abbiamo detto, no? Niente casino, musica a tutto volume, niente computer che occupa il posto degli altri, niente buttare asciugamani sui lettini a tenere il posto se magari poi ti presenti il pomeriggio, niente occupare lo spazio dove la gente deve passare, insomma è facile. Se poi siete amanti dei social, non state a fotografare o fare video a tutti quanti, addirittura con droni e roba del genere, perché non è peraltro anche legale tante volte. Occhio anche alle sigarette, comprese quelle elettroniche e il fumo passivo, molte spiagge italiane sono plastic free e smoke free. Occhio anche se avete i bike, monopattini elettrici e quant'altro, non si va sul lungomare ovviamente con quelli. Attenzione anche a quella che è tutta la parte dei rifiuti e quant'altro, che va sempre ovviamente divisa e messa negli appositi contenitori. Insomma, in linea di massima, se vi comportate con un minimo di rispetto per gli altri e per l'ambiente, siamo a posto. È abbastanza facile come concetto.
1: 393 73 66 170 e il numero

0: Radio Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso
16: gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella

0: tutti gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la nostra classifica, la nostra pillola degli anni. Siamo andati a ripescare oggi Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo, Club Dog, Giano Palma con PES e Jovanotti con O Vita, rigorosamente tutte da cantare.
2: Monella.
1: Siamo arrivati al momento di giocare insieme, amici miei. Da oggi abbiamo un super premione che ci aspetta. C'è una discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Quindi se volete provare l'ebbrezza di scendere sul fiume Brenta, su un magnifico gommone giallo firmato Ivan Team, e divertirvi e passare una giornata al fresco in fiume facendo un'attività veramente molto molto bella, potreste essere voi fortunati vincitori di questa discesa che vi aspetta. Quindi pronti a giocare con noi e pronti a vincere questo appuntamento meraviglioso, ragazzi. Andrei direttamente con le tre notizie che potrebbero essere, vi ricordo, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, dovere, dovete indovinare esattamente la sequenza corretta e primo che arriva vince una discesa rafting con Ivan Team. Notizia numero 1: l'attore Billy Bob Thornton soffre di una particolarissima fobia clinica. La cromofobia è l'avversione totale per i mobili antichi, in particolare quelli francesi risalenti all'Ottocento. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 2: Barack Obama è un grandissimo appassionato e collezionista di fumetti. In modo particolare ama le storie di Spider-Man e Conan il Barbaro, al punto che quando è arrivato lui alla Casa Bianca è uscito un numero speciale di Spider-Man. Notizia numero 3: Dylan e Cole Sprouse, i celebri gemelli Zack e Cody di Disney Channel, non sono nati negli Stati Uniti ma all'interno di una clinica in Italia, in pieno territorio toscano per essere precisi. Sarà vero o sarà falso?
0: 393 73 66 100.

0: credo.
1: Ma che spettacolo, ragazzi, tutto da cantare. Allora oggi grande battaglia per indovinare qual è la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Anche oggi ve l'abbiamo messa giù abbastanza complicata, ragazzi, ma d'altronde, insomma, quando ci sono dei super premioni in palio non possiamo proprio, capito, regalare via al volo così le cose senza un attimo farvele sudare un pochettino. La cosa è giusta e corretta, capito? Oggi in palio abbiamo una discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Tutte le informazioni le trovate sul sito ivanteam.com. Se volete provare questa esperienza incredibile, non dovete fare altro che andare lì e vedere, insomma, tutte le alternative. Dai 3 anni in su si può andare sul Brenta a fare rafting con Ivan Team. Ma andiamo a vedere quali sono le risposte corrette di oggi e vediamo anche chi ha vinto tra pochissimo. Allora, numero 1, Billy Bob Thornton ha paura veramente dei mobili antichi, in particolare di quelli francesi in stile Luigi XIV o risalenti all'Ottocento. Ha detto che se li trova in una stanza gli vengono attacchi di panico e nausea, al punto che i registi dei suoi film devono ispezionare e modificare preventivamente le scenografie dei set per evitare la presenza di antiquariato. Quindi la prima era vera. Vero anche che Barack Obama è grande fan dei fumetti e quando si è insediato alla Casa Bianca è uscito The Amazing Spider-Man 583, in cui il supereroe incontra ufficialmente il neopresidente all'interno dello studio ovale, trasformando questo fumetto in un pezzo da collezione introvabile. Quindi vera anche la seconda. Vera anche la terza, perché Dylan e Cole Sprouse, che conosciamo come Zack e Cody di Disney Channel, sono nati ad Arezzo perché i genitori si trovavano qui, lavoravano come insegnanti di lingua inglese in una scuola privata di lingue, appunto, della provincia di Arezzo. Nacquero qui, poi si sono trasferiti in America e poi sono diventati famosi, insomma, come li conosciamo. Ha vinto la nostra ascoltatrice che ci sta mandando i dati e tra poco vi diciamo di chi si tratta.
2: Radio Bella e Monella.

0: con Io Canto. Allora, complimenti alla nostra vincitrice di oggi, bravissima lei che è arrivata con il vero. Si chiama Elisa e arriva dalla provincia di Pordenone, lei che ha vinto e dice grazie mille, così festeggio l'acquisto della mia prima casa. Beh, bello, direi che è un bel modo di festeggiare una bellissima discesa rafting, ragazzi, ci sta proprio a bomba. Allora amici, appuntamenti live con noi di Bella e Monella, mi raccomando segnatevi, giovedì 6 di agosto saremo in piazza Aurora a Jesolo Lido con La Notte Tutta da Cantare, abbiamo detto Benji e Fede, Merck & Cream, Montesciade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu, molti molti altri grandi amici sul nostro palco, tutti noi di Bella e Monella, tanta musica, tanti gadget, non potete mancare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Brescia con Dadio a chiudere questa mattinata del martedì 4 di agosto insieme. Piccola pausa, poi arriva la Madame perché sarà ora di Sorelle d'Italia.
1: Bella e Monella, estate tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Va. Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: bella, tutta da cantare. Ora,
1: le 11:02 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Sono state completate le opere civili, l'armamento ferroviario e l'attrezzaggio tecnologico del primo lotto della linea ad alta velocità Verona-Padova tra Verona e il bivio Vicenza, lo annuncia il Ministero delle Infrastrutture, sottolineando che il traguardo previsto dal PNRR è stato raggiunto entro il 30 giugno scorso.
4: La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti si trasferirà a Palazzo d'Aborso, storico edificio del XVII secolo affacciato su Piazza San Francesco a Treviso. Il trasloco è previsto a partire dal prossimo gennaio. L'accordo formale tra il Comune di Treviso e la Camera di Commercio che disciplinerà le modalità di utilizzo dell'immobile sarà sottoscritto nelle prossime settimane.
3: E ora a Venezia per parlare dell'incendio che si è sviluppato nel condominio Ater nella frazione di Favaro Veneto, incendio che sarebbe stato innescato da una bombola di ossigeno. Per questo un uomo di 58 anni è ancora ricoverato ed è in lieve miglioramento. Quattro sono state le famiglie evacuate. Tra una settimana verranno accolte nei nuovi alloggi. Il complesso interessato dall'incendio è stato costruito negli anni 70.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: canzone da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tu

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, ragazzi, pronti. Buongiorno. Oggi siamo vestite tutte e due come il mare della Sardegna.
2: Anche la principessa Elisa,
1: anche
2: visto
1: Elisa,
2: che ha una nuance sul celeste.
1: Siamo tutte in azzurro oggi.
2: Che bello. Allora, attenzione, buongiorno disagiati e disagiate. Siamo qui, oggi celebriamo un personaggio che è entrato nelle nostre case ormai da tanti anni. Parliamo di Gerry Scotti.
1: Zio Gerry!
2: Che il 7 agosto prossimo spegne 70 candeline.
1: Complimentoni!
2: E pensa, c'è questa frase che lo identifica. Quando vedo la tua faccia in TV mi sento a casa. Questa frase, amici, gliela disse Silvio Berlusconi anni e anni fa. Lui era grande amico di Silvio e adesso di Pier Silvio. 70 anni di carriera, di televisione, quiz e tanta simpatia.
1: Un professionista, insomma, che abbiamo visto da moltissimi anni, capito? Un personaggio che abbiamo amato tantissimo, uno dei conduttori più amati del paese, l'abbiamo visto condurre, un passaparola, ti ricordi, ha lanciato la Ilari Blasi.
2: Ah sì?
1: Capito? Lo show dei record, caduta libera, chi vuole essere milionario, la ruota della fortuna, tante robe, guarda.
2: Non è il momento che si tolga dai coglioni.
1: La gente piace.
2: È record di ascolti,
1: esatto,
2: cioè mi batte anche le ciabatte di De Martino.
1: Porca,
2: capito?
1: E
2: questa
1: matti,
2: la dice lunga di come
1: matti.
2: Il paese è invecchiato e non risorgerà.
1: Lo zio Gerry.
2: Siamo destinati all'estinzione, per fortuna. Allora, la domanda di oggi, amici, dai, giocate insieme alle sorelle. Quale conduttore sarebbe perfetto per presentare la vostra festa di compleanno?
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7 3 6 6 1 7 0.

0: Bario.
1: Bario, sì. Ale.
2: Ale. Stavo pensando che un mio amico mi ha detto che Gerry Scotti è talmente culo e camicia con la famiglia Berlusconi che poi l'ha lanciato.
1: E gliela presentata lui la Silvia.
2: Esatto.
1: Silvio.
2: Che è l'unico che è stato autorizzato da Silvio, poi da Per Silvio, a usare l'aereo privato, il jet privato della famiglia.
1: Caspita.
2: È uno dei pochi autorizzati a spostarsi con questo mezzo, insomma, è destinato solo ai familiari. Sono robe importanti, no? Come se il nostro editore
1: ti dicesse
2: prendi pure l'elicottero,
1: il Raptor, venisse qua Roberto.
2: Cos'è il Raptor?
1: È la macchina di Roberto.
2: Il Velociraptor.
1: Venisse qua il nostro Roberto, esatto. E ti dicesse: Paola, se hai bisogno di una macchina prendi il Raptor, che tu non sai neanche come
2: non
1: si
2: sale. Non so neanche guidare la mia, tra poco.
1: Che cos'è il Raptor?
2: Che cazzo è il Raptor?
1: È un coso grosso, enorme, gigantesco.
2: A me mi sembra una cafonata, posso dirlo. Bene. Allora, vi stiamo chiedendo, ce ne sono tantissimi presentatori e presentatrici, scegliete quello che vi è più simpatico, che vorreste alla vostra festa di compleanno, ma diteci anche perché, altrimenti non c'è gusto, raga.
1: Raccontateci.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: parla di presentatori italiani, fa 70 anni tra pochi giorni, Gerry Scotti nazionale. Sì. Noi vogliamo da voi sapere quale presentatore vorreste per il vostro compleanno.
1: Ma anche una presentatrice, sì, anche voglio dire, certo, perché adesso gli attori fanno i presentatori, i comici fanno i presentatori,
0: i cantanti fanno i presentatori.
1: C'è cazzo, ma
0: ragazzi, fate il vostro lavoro. Sono d'accordo. Cioè,
1: ma la Giorgia perché deve presentare?
0: Guarda, sono anni che me lo chiedo. Poi è anche brava, per carità, se l'è cavata.
1: Mi sta sul
0: però
1: culo sta roba.
0: C'è gente come noi due che nella vita, esatto, facciamo le presentazioni.
1: Ma perché Noemi deve presentare? Perché non lo so, che poi mi cade dal palco.
0: È meglio se canta lei.
1: Noemi, cioè. Allora, sentiamo. Igor dalla provincia di Venezia ci ha detto che lui vorrebbe Fiorello, ed è il pensiero un po' di tutti. Perché Fiorello, Igor?
2: Perché quello è un animale da palcoscenico,
0: sa fare tutto, fa casino con tutti,
2: viaggi turistici, ha fatto la gavetta, si è fatto da solo un po' una volta e poi è arrivato, diciamo, all'apice. E secondo me non si è uniformato completamente al sistema, tanto che appunto fa programmi particolari, particolari, eccetera eccetera. E quindi secondo me è un personaggio molto simpatico, improvvisatore
0: e sa fare un po' tutto.
2: Improvvisa e quindi
0: per quello
2: succedere di tutto.
0: Grazie Igor. Tra poco vi diciamo chi vorremmo al nostro. Bravo.
3: Vuoi dire che le sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sentiamo
1: Fabio da Venezia, qual è il suo presentatore per un'ipotetica festa di compleanno?
2: Buongiorno sorelle.
1: Ciao.
2: È sempre un piacere sentirvi.
1: Anche per noi.
2: Riguardo la vostra domanda, mi piacerebbe molto che la presentasse il mago Forrest.
1: Ah,
2: che ho anche conosciuto qua.
1: Il mago Forrest, è bravo anche Barbara dalla provincia di Venezia, chi vorresti?
3: Per me il mago Forrest.
1: Anche lei.
3: Ciao da Barbara.
1: Ciao,
4: perché Forrest è un fenomeno, ragazzi.
3: Sì. Mi spiego meglio, mi fa da ridere il modo in cui parla, proprio il suo intercalare.
1: È solo
3: anche se dice cose semplicissime.
1: Esatto.
3: E dopo in più ci metti in mezzo, casomai, uno spettacolo da mago che ci sta.
1: Si è allargata da non farla fuori dal vaso. Vabbè.
5: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Tutto è possibile.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
14: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
15: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
14: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 650.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
18: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: La pillola di Italiamo con Cicciobello Superstar, che ha scelto per noi D'Argento Amico, dove si balla Fedez e J-Ax con Vorrei ma non posso, Gianluca Vacchi versus Mina, parole Wagyu.
1: Eh? E sono un po' così, sono frastornata.
0: Sei sciocco basita.
2: Italiano, esatto. La musica italiana tutta da ballare.
0: Dovremmo dire anche noi due chi vorremmo come presentatore al nostro compleanno. Allora io prendo Stefano De Martino.
1: Però vorrei giocare facile.
0: Vorrei anche la Milly Carlucci. Facciamo così.
1: Ah, bello.
0: Bene, la Milly Carlucci mi conduce la serata, elegantissima, meravigliosa, sempre perfetta. Sì. Per il taglio della torta lo farei con Stefano De Martino.
1: Ah, ok.
0: Ti piace come idea?
1: Sì, mi piace. Io vorrei per tutta la serata cazzeggiare con Bisio, che un po'
0: bello,
1: mi presenta, un po' mi prende per il culo, un po' mi fa da spalla, perché lui è bravo a fare queste robe qua.
0: Esatto,
1: quelle robe lì. Ma sentiamo, visto che stiamo festeggiando Gerry Scotti, che il 7 agosto spegne 70 candeline, abbiamo detto è uno dell'entourage della famiglia Berlusconi, è un rapporto particolare, molto
0: per
1: intenso,
0: loro da tanti anni.
1: Esatto.
0: No,
1: c'è un commento di Silvia da Treviso che se lo immagina ai tempi di Arcore, no?
0: Sentiamo. Silvia.
3: Già mi immagino il buon vecchio Gerry con pace nell'anima sua di Berlusconi, in quella piccola dimora modesta che era Arcole,
1: piccola,
3: così, i quattro amici come al bar a parlare della vita, la filosofia, cose profonde,
0: la cultura,
3: tra un karaoke e l'altro, così a sorseggiare un vino modesto.
1: Ti immagini giusto, con tanta ciccia baffetta, diciamolo, dai.
0: Chi non lo farebbe?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: tuo prossimo
1: sì,
0: compleanno.
1: Ligabue.
0: Che fai 35
1: no,
0: anni l'anno prossimo.
1: Io vorrei Enrico Ruggeri, che è anche bravo a fare le trasmissioni, le robe, no? Così? No?
0: Cioè dai, proprio, Enrico Ruggeri è un grande artista, però non è sempre di buon
1: umore. È come spararsi sui maroni, insomma, mi spezza il ritmo della festa. Allora, leggiamo i WhatsApp. Chi vorreste tra i presentatori?
0: Salutiamo Enrico Ruggeri.
1: Vabbè, cosa ha detto? Cioè, a uno può piacere o non piacere, certo. Ma c'è pairata. Allora, chi vorreste come presentatore o presentatrice alla vostra festa di compleanno? Nicoletta da Mestre dice sì, io vorrei Geppi Cucciari. Ha questa ironia tagliente che mi fa impazzire, visto che ogni anno che passa mi viene un po' di tristezza. Lei sarebbe perfetta con le sue battute fulminanti. Lei sempre svicola, no, sì, da ste robe qua.
0: Questo modo di vedere le
1: allora,
0: cose.
1: Allora, Giada da Treviso, se devo sognare in grande alla mia festa di compleanno vorrei Stefano De Martino,
0: vedi?
1: Eccola un'altra malata di Pippo.
0: Ma vabbè, scusate,
1: MDP, malata di Pippo.
0: Ma non è malata di Pippo.
1: È malata di Pippo.
0: Se tu adesso pensi a un bel presentatore italiano, chi
1: di
0: ti
1: belli,
0: viene in mente?
1: Di belli.
0: Lui e basta.
1: Ma non c'è solo lui bello. Chi c'è,
0: chi
1: di,
0: c'è
1: bello?
0: Di bello? Dimmi.
1: Devo un attimo pensare.
0: Pensaci un attimo.
1: Stefano,
0: pensaci.
1: Chi è? No, aspetta.
0: È sempre lui.
1: Gabriele Accorsi.
0: Gabri Ponte.
1: Gabriele Accorsi.
0: Chi è Gabriele Accorsi?
1: Gabriele Accorsi.
0: Gabriele Corsi.
1: Corsi
0: Stefano,
1: insomma, che fa lo speaker, presentatore,
0: ma non è bello,
1: ha commentato
0: Corsi
1: anche l'Eurovision.
0: Ma non è bello.
1: Come non è bello?
0: De Martino è bello.
1: A me piace.
0: Vabbè.
2: Questo
0: mi piace tutto.
2: 73 63.

0: Shade che sarà con noi giovedì sera in Piazza Aurora, io sono Lido per l'appuntamento con la notte tutta da cantare, vi aspettiamo in tantissimi. Allora per chiudere
1: ciliegina sulla torta che dà un senso alle cagate che vi spariamo ogni giorno a quest'ora per 60 minuti, una nostra amatissima, perché quando dice queste cose è amatissima, ascoltatrice.
2: Donne meravigliose.
1: Grazie.
2: Io sono Silvia da Cassola.
1: Ciao Silvia.
2: E chiamerei voi due per presentare un compleanno.
1: Brava.
2: Specialmente il mio.
1: Quanti sono?
2: Rideremo da morire con le vostre battute.
1: Quanti anni sono, Silvia?
2: Chiacchiere.
1: Vabbè, non
2: sarebbe fantastico.
1: Non lo vuole dire. Va bene, senti, ti facciamo un prezzo buono, un forfè, naturalmente all black, tutto in nero.
0: Per amici.
1: E pagamento entro 24 ore con contante.
0: Ricordatevi che facciamo battesimi, comunioni, cresime, inaugurazione dei negozi, feste di divorzio e anche qualche matrimonio, qualche funerale.
1: Io vorrei fare soprattutto le feste di divorzio.
0: Chiamateci.
1: O le feste di quando lui fa ghosting, che ti
0: che lui sparisce.
1: Che sparisce all'improvviso perché sono diventata cintura nera.
0: E noi facciamo una festa.
1: Esatto, e so stromatizzare.
0: Siamo pronte,
1: ciao.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Mezzogiorno da 3 minuti.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Gratis, Salmo Colapesce, Cattive Abitudini. Noi ne abbiamo veramente di buone, lo sai perché?
1: Perché? Perché?
0: Perché inizia la pausa pranzo, pacerotta e scrocchiarella!
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è... pacerotta e scrocchiarella!
3: Pacerotta e scrocchiarella!
4: Pacerotta e scrocchiarella!
0: Amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È martedì 4 di agosto, inizia la pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella con Dami e la Dallan.
1: Il primo martedì di agosto.
0: Sì.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Come stai?
1: Bene, bene, tutto a posto.
0: Tutto
1: da queste parti, i nostri ascoltatori come stanno? Speriamo bene.
0: Vogliamo dirlo?
1: Cosa?
0: Dove hai lasciato gli occhiali?
1: Ho lasciato gli occhiali a casa, quindi ci vedo un po' discretamente male. Ma ci sono, eh?
0: Belli, beh, certo, per fortuna ti serve la voce. Per gli occhi ci penso io.
1: Esatto,
0: oggi, va bene. 393-7366-177 è il numero per interagire sempre con noi di Radio Bella e Monella. Nella prima mezz'ora c'è la canzone che fa.
1: Sì, potete cantare la vostra canzone italiana preferita, lo sapete, al 393-7366-170.
0: Poi giocheremo perché regaleremo qualcosina di bello. Adesso prendiamo il foglio, andiamo a vedere di questa bella giornata. Damiano e Leonora regaliamo Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sara Fine.
1: Sempre un biglietto, eh?
0: Eh sì, un biglietto per il 27 di agosto. Ora c'è Vasco Rossi con Bollicine su Bella e Monella.

0: Suez, qualcosa di grande. Lo facciamo adesso al 393-7366-170.
1: Abbiamo detto, potete mandare le vostre richieste musicali, canzone italiana di un artista che non sia passato nelle vicinanze, al 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Mosquito Baby con Los Angeles qui su Belle Monella. L'abbiamo detto, è tempo vostro, è tempo di cantare la canzone che fa.
1: Sentiamo un po' chi è stato scelto oggi
2: su Belle Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, ciao Belle Monelli, che caldo, mamma mia, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io, mandaci un po' di fresco, Dio.

0: storico di Ligabue 1995. Hai un momento Dio? Chiedeva l'ascoltatore. Hai un momento per mandarci un po' di fresco?
1: È stata questa la richiesta per la canzone che fa, che termina, la fa terminare la nostra prima mezz'ora insieme, ma lo sappiamo, lo sapete. Nella prossima si gioca al gioco della parola misteriosa.
0: Al 393-7366-170 dovrete indovinare appunto la parola misteriosa, perché oggi regaliamo un biglietto per andarvi a vedere Tony Pitoni, i Blu Vertigo e anche Sarafine il 27 di agosto, va bene? Bella e monella, tutta da
2: cantare. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso
14: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Baby K, Alvaro Soler, Non dire una parola, Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre.
2: C'era anche Francesco De Gregori all'inizio con Titanic. La pillola è di Matteo Monti.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Allora, come vi abbiamo già anticipato, oggi abbiamo in palio un biglietto per il concerto di Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sarafine in un posto molto molto bello che si trova all'Ama Music Festival, quindi siamo nella zona del Vicentino a Romano De Zelino. Si terrà il 27 di agosto e per portarvi a casa appunto questo biglietto dovete indovinare la parola misteriosa di oggi.
2: Sapete bene come funziona, per chi non lo sa andremo a dirvi 5 parole, voi avete il compito di individuare la sesta parola, quindi una parola esterna alle 5 che vi stiamo per dire, che vada di comune accordo con le 5 che vi stiamo per nominare. Quindi aprite bene le orecchie, segnatevi le parole di oggi che sono libero, privato, grande, pubblico e vicino.
1: Ve le ripeto, libero, privato, grande, pubblico e vicino. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66 170.

0: Benji e Fede, Shari con Sale qui su Bella e Monella. Stiamo regalando un biglietto per Tony Pitoni, Blu Vertigo, e sarà fine il 27 di agosto, quindi lo ripetiamo sempre, giocate se siete interessati al biglietto, siamo all'Ama Music Festival.
1: Le parole di oggi sono libero, privato, grande, pubblico e vicino. Dovevate indovinare la sesta parola che si collega bene a queste cinque. Leggiamo e sentiamo un po' di risposte.
0: C'è chi ci prova con aereo, no, ma non è questa. Stefano prova con spazio, ma non è spazio la parola di oggi. Poi chi c'è?
1: La parola di oggi è parco. Michele da Vedelago. No, mi dispiace. Accesso neanche. Sentiamo.
2: Ciao, Selin da Pordenone.
1: Ciao, Selin.
2: La parola potrebbe essere posto. Ciao.
1: Non è posto.
0: Non è posto. E posto è una parola utilizzata da tanti quest'oggi. C'è Luca, Luca, che dice giardino.
1: No.
0: Non è giardino. Pronto?
3: Ciao, Radio Bella e Monella.
1: Ciao.
3: La parola è spazio?
0: No, no,
1: spazio?
0: Non è spazio.
1: No, no, no, no.
0: Potrebbe essere. Aspetta che non ci vedo. Anche lei dice spazio. Luca da Vicenza.
1: Anche lui dice spazio. No, ragazzi, bocciato. Sentiamo.
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere posto?
1: No, no, no, no. Raga.
0: Ha detto tosto o posto?
1: Posto, anche ho capito tosto, però magari per la pausa pranzo ha pensato al toast. Libero, privato, grande, pubblico e vicino.
0: Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: Radio Bella e

0: Fabi Silvestri Gazzè 2014. L'amore non esiste, esistiamo solo io e te, cantavano. Esistiamo anche noi, io e Dami, che vi facciamo vincere i biglietti per andare ai concerti. Oggi solamente uno per Tony Pitoni, Blu Vertigo, e sarà fine del 27 di agosto.
1: Dovevate indovinare la parola misteriosa di oggi. Abbiamo detto libero, privato, grande, pubblico e vicino. Tanta gente ha sbagliato, anche tanta gente però è riuscita ad indovinare. Sentiamo ancora qualche risposta sbagliata.
0: Vai.
1: Pronto?
2: Ciao. La parola potrebbe essere bagno. Romina da Padova.
0: Ciao Romina.
1: Grazie per aver giocato, no, ma non è questa la parola di oggi. Ci provano con diritto. Saluti da Dennis.
0: Ciao Dennis, non ho neanche diritto. Abbiamo qualcun altro che dice teatro. Poi Antonella, ciao, potrebbe essere passaggio.
1: No, non è neanche passaggio. Lei dice amore! E questa è la parola di oggi.
0: No, non è neanche questa, ragazzi. Vi potete impegnare un po' di più, dai.
1: Dobbiamo fare un po' di complimentoni. Devo fare i complimentoni a lei che non si firma, però andiamo a sbirciare all'interno.
0: Sì, sì, si è firmata. Guarda, chiudi con la X.
1: Aspetta, che oggi sono un po'.
0: Chiara da Verona,
1: sei stata brava, bravissima. Una certa Annina, che è stata anche lei brava, bravissima. Però lo sapete, vince sempre solo il più veloce. Devo fare i complimenti ad Enrico.
0: Bravo, Enrico. Bravi.
1: Però la più veloce. Cioè quella che quest'oggi si porta a casa questo bellissimo biglietto per una triplettina di artisti.
0: Sì,
1: Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sara Fine è Paola.
3: Parola è parcheggio.
1: Bravissima. Un parcheggio libero, un parcheggio privato, un grande parcheggio, un parcheggio può essere ovviamente pubblico e un parcheggio vicino.
0: Bravissima Paola. Beh, vai a farti un bel concertino in un posto molto bello, mettiti scarpe comode che sei in mezzo ad un campo,
4: Radio Bella e Monella.

0: adesso Mediterranea, la versione remix di Dumar. Stai ascoltando Bella Monella e noi abbiamo appena regalato un biglietto per il concerto di Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sarafina il 27 di agosto all'Ama Music Festival.
1: Vi ricordiamo che ogni giorno giochiamo con voi e ogni giorno vi regaliamo un experience, un biglietto per i concerti, delle partite di pallone, di basket, di pallavolo. State sempre con noi in diretta e anche sui social di Instagram Radio Bella Monella.
0: Noi ci prendiamo una piccola pausa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Radio Bella e Monella.
8: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
7: Radio Bella e Monella.
9: Sulla luna. Noi fumo tutto nudo.
7: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora,
0: 13 un minuto.
10: Notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno, ecco un aggiornamento di notizie dal Veneto. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia per aver installato dispositivi illegali skimmer per clonare i dati identificativi e di sicurezza delle carte di pagamento nelle biglietterie automatiche di Trenitalia nella stazione di Santa Lucia.
12: Il disegno di legge di riforma di fine è stato appena approvato. Rappresenta un passaggio fondamentale per l'internazionalizzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale veneto. Lo dichiarano congiuntamente l'assessore al bilancio Filippo Giacinti e quello allo sviluppo economico Massimo Bitonci.
11: A Conselve, in provincia di Padova, in arrivo la 447esima edizione della Fiera di Sant'Agostino, 11 giorni all'insegna di tradizione, cultura e inclusione. Il sindaco Umberto Perilli.
13: Spazi rigenerativi, sì, in parte perché la Fiera di Conselve ormai tradizionalmente si tiene all'interno del parco comunale, che quest'anno è stato, è e sarà oggetto di un processo di riqualificazione, e dall'altra parte perché quest'anno, non per la prima volta, ma quest'anno in maniera particolarmente intensa, abbiamo coinvolto nell'organizzazione in maniera attiva anche alcune cooperative sociali molto importanti che mirano proprio alla rigenerazione, alla valorizzazione e all'inserimento all'interno della comunità anche di persone portatrici di qualche forma di disabilità.
12: È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella.

0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è la seconda ora della pausa pranzo. Paciarotta, scrocchiarella.
1: Andiamo a parlare di trend che ci sono sui social.
0: Sì.
1: Ed è un nuovo trend che parla dei giovani, delle ferie, soprattutto dei giovani.
0: Okay.
1: Che vanno con mamma e papà, no? Quindi soggiorno pagato, comodità, tutte le cose che ti bevi, che ti mangi, tu non devi spendere un centesimo.
0: Zero, proprio
1: tu ti ricordi
0: zero.
1: L'ultima vacanza fatta con un tuo genitore o con la mamma, col papà, con entrambi?
0: Ero molto piccola, andavamo a Caorle, mi sembra, prendevamo un appartamento, però io e mio fratello eravamo veramente molto piccoli.
1: Okay.
0: Quindi quelle sono state le ultime ferie che ho fatto con la mia famiglia. Poi per tantissimi anni non siamo più andati in ferie.
1: Allora, ferie, cioè tipo settimane?
0: Sì, una settimana al mare facevamo.
1: Io bibione, ma ero piccolissimo, cioè, si parla veramente, avevo tipo 7 anni.
0: Sì, esatto, veramente, uguale.
1: E avevo cantato il Capitano Uncino sul palco.
0: Non è vero.
1: Te lo giuro. Ti trovo le foto alla bandana
0: all'interno. Ti prego,
1: ma ero
0: trovale.
1: Se no, ho un bel ricordo, anno penso 2017-2018,
0: sì.
1: Solo con mio padre, però.
0: Tu e tuo padre?
1: No, e altre persone.
0: Va bene.
1: Non la parte della madre, voglio dire. E a Sirmione sul Garda.
0: Bello.
1: Tanta roba. Ho fatto veramente una bella vita, da magnaccio puro.
0: Beh, allora, bisognerebbe organizzare adesso che i nostri genitori sono più grandi ed è qui che te la godi la vacanza, no? Perché mangi, puoi ordinare alcolici,
1: sì.
0: Magari fai anche le escursioni e paga tutto papà o mamma. Eh?

0: che altro le ferie fatte al giorno d'oggi, quindi che ne so, per la mia età, 27 anni, insieme a mio padre e mia madre, sì, sarebbe totalmente diverso, perché prenderei un sacco di cose in più rispetto a quando ero bambino.
1: Esatto.
0: Cioè, comodo pagarmi la vacanza quando mi prendo il gelato alle 4 di pomeriggio e nient'altro.
1: E basta, quindi non hai voglia neanche di fare shopping, non hai voglia di andare a fare aperitivo, ma neanche non hai voglia, sei troppo piccolo,
0: esatto,
1: per andare a fare queste cose. Stiamo parlando appunto di vacanze con i genitori e di loro che sborsano i soldini. 393 7366 170. Ci sono tanti che vanno ancora molto volentieri a fare le ferie con i genitori.
0: Certo,
1: eh,
0: certo, certo, certo. Anche perché comunque poi dipende anche dal rapporto che hai, no, con i genitori. C'è chi ce l'ha stretto, quindi è sempre felice di passare del tempo con loro, e chi non li sopporta, quindi
1: esatto,
0: cerca di stare alla larga.
2: Strano il mio destino.
0: Certo, anche perché comunque poi dipende anche dal rapporto che hai, no, con i genitori. C'è chi ce l'ha stretto, quindi è sempre felice di passare del tempo con loro, e chi non li sopporta, quindi
1: esatto,
0: cerca di stare alla larga.
2: Strano il mio.

0: Enrico, noi ci abbiamo provato a capire cosa ci stavi dicendo, ma non siamo mai stati e non abbiamo neanche mai sentito Cap d'Agde.
1: Secondo me è Capo d'Adige.
0: Oppure cosa potrebbe essere?
1: Non sono sicuro che esista, no. Però secondo me è quello.
0: Non lo so, ci ha fatto questa domanda: faresti una vacanza a Cap d'Agde con i tuoi genitori? Spesati da loro? Poi vedi i gelati, cosa vuol dire?
1: Beh, vi è rimasta questa cosa dei gelati? Anche lui, senti, pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, ho sentito parlare bello quando basta solo il gelatino e via.
0: Sì.
2: Praticamente è capitato solo a me che la mia bambina di 6 anni mangia a pranzo, cena, pizza, pasta col cervo.
0: Una mangiona.
2: Si è fatti in montagna
0: amore.
2: La settimana scorsa e mi ha praticamente dissanguato.
1: Allora, se voi fate vedere le cose ai bambini,
0: certo.
1: È ovvio che poi i bambini le
0: vogliono.
1: Ma se il ragazzo che viene a prendere la comanda, queste cose non le dice,
0: ma perché
1: cosa c'è da mangiare?
0: Niente,
1: pasta in bianco.
0: Pasta in bianco
1: e quella mangia. È ovvio che se tu dici abbiamo la pasta in bianco e poi una pasta cotta a bassa temperatura trafilata al bronzo con del pomodoro pachino fatto ai ferri e poi rimesso in pentola con olio della Puglia,
0: esatto, fa voglia anche ai bambini,
1: esatto.
0: No, perché gliele racconti come una favola. Bisogna mettersi d'accordo con i camerieri, magari la pasta in bianco è anche quella che non le piace. Quindi manco ti fa spendere soldi. Posso anche dire che secondo me vedere i bambini che mangiano di gusto è una delle cose più belle della vita. Radio Bella.

0: Bam bam, bambina. In una vetrina.
1: Belli i tempi delle vacanze con i genitori. Beh, se volete potete anche raccontarci degli aneddoti riguardanti appunto le vacanze di quando eravate più piccoli, o in versione genitori con i vostri figli,
2: sì.
1: Se c'è qualche cosa di simpatico da raccontare.
2: Esatto, oppure se vi ricordate appunto un aneddoto con i vostri genitori quando eravate un po' più piccoli, o se magari ci andate ancora in vacanza, cosa vi fanno spendere, cosa invece spendono loro per voi.
1: Se magari avete ricambiato, sì. Avete portato voi loro e gli avete pagato voi a loro la vacanza.
2: Esatto, tanto poi alla fine i soldi ricircolano
1: quelli
2: in famiglia.
1: Sono.
2: Quelli sono 393 7366 170. Bella e Monella, tutta
3: da cantare. Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano? Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
5: Tutto è possibile. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.it.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' così zucchero la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola di Italiamo. Salutiamo anche Antonello Cerri che abbiamo visto ieri sera.
1: Abbiamo visto ieri per il compleanno del direttore e come sempre, sempre in forma Antonello.
0: Che seratona abbiamo fatto ieri comunque. Bello, eravamo bello. In tanti, sì. Un gran bel gruppetto. Grazie Antonello Cerri, questa era Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di vacanze, se avete dei ricordi abbiamo chiesto al 393-736-6170 riguardanti magari delle vacanze appunto fatte, sì, con i genitori.
0: Tipo, buongiorno a tutti, un saluto speciale ai miei genitori. Non dimenticherò mai tutte le passeggiate che abbiamo fatto in montagna, i picnic e le serate a guardare le stelle, visto che si sta anche avvicinando San Lorenzo. Sono ricordi che portano il cuore.
1: Che poi in realtà, secondo me, quando sei piccolo non dai valore, cioè tutti i genitori che ci state ascoltando, all'ascolto, quando portate i vostri figli a New York, a Miami, ma sono piccolini, non se le godono.
0: Vabbè,
1: non se
0: piuttosto
1: le godono.
0: Di lasciarli a casa, ma loro sì, vogliono viaggiare lo stesso.
1: Ma piuttosto i soldi che hai speso per portarli a Miami, sì, quei posti super fighi, mettili da parte, e poi ci vanno da soli quando sono grandi.
0: Ok, nel frattempo i genitori cosa fanno? Rinunciano ai viaggi?
1: No, loro vanno, ma
0: e i bambini?
1: Con i nonni.
2: Radio Bella e Monella.

0: Britti, Edoardo Bennato, notte di mezz'estate, quelle notti che passiamo anche al mare, siamo alzati fino a tardi, magari andiamo anche in ferie con i nostri genitori.
1: C'è chi ci manda foto al 393 736 170, ci scrive ciao Adriano. Ciao ragazzi, buone ferie se siete da quelle parti, se vi state rilassando, se non è una giornata così per cambiare. Vi stiamo chiedendo se vi ricordate delle vacanze fatte con i genitori.
0: Ciao Radio Bella Monella, vorrei dedicare una canzone ai miei genitori, ma non puoi farlo adesso, devi farlo con la canzone comunque. Continua dicendo: ogni estate partivamo all'alba con la macchina piena di valigie, panini, okay, insomma un sacco di cose, cantavamo tutti insieme durante il viaggio, ancora oggi quei ricordi mi fanno molto molto sorridere.
1: Allora pronti, perché se vuoi tra pochissimo, verso le 2:15, si può di nuovo cantare con la canzone che fa.

0: Un papà di nome Walter che ha mandato un bellissimo messaggio al 393 736 6170 e ci raccomanda di dire a sua figlia Teresa. Di non fare spendi e spandi, quindi di non chiedere palline, giocattolo. È presente quelle che devi girare la manovella, no? A colpi di 2 euro.
1: Io ho rotto le scatole tantissime ai miei genitori con quelle palline.
0: A colpi di 2 euro può venire fuori un prezzo ragionevole. Esatto. Loro ci stanno ascoltando in macchina direzione Castello Tesino. Quindi buona vacanza in montagna.
1: Ciao ragazzuoli, mi ha veramente sbloccato un ricordo.
0: A Castello Tesino?
1: No, di quando andavo a Jesolo e ci fermavamo nelle sale giochi.
0: Ok.
1: E non si voleva più andare via.
0: Sì.
1: Io ho un problema nelle sale giochi. Indovina qual è il mio gioco preferito.
0: Il tuo gioco preferito secondo me è quello del basket, dove bisogna lanciare la palla.
1: È al secondo posto.
0: Al secondo posto. Allora il primo è quello della pallina che si gioca sul tavolo.
1: Ok, terzo posto. Ti manca il primo.
0: Il primo.
1: Non lo diresti mai.
0: Non lo direi mai. No. Ti piace sparare?
1: No. Se non è sparare, cosa fate voi uomini?
0: Guidiamo le macchine.
1: Esatto, esatto. Okay. I circuiti delle macchine. Io voglio sempre fare quei giochi lì e non mi lasciavano farli.
0: A me non piacciono tanto perché troppo poco realistici.
1: Beh, mi dà molta adrenalina, quindi avevo voglia di fare quei giochi con le macchine. Vabbè, sai cosa faccio? Vado adesso.
0: Vai.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Eddie Brock, io non ce la faccio. Ogni volta che ascolto questa canzone mi fai venire i brividi. Non è mica te, la voglio sentire dal vivo, eh.
1: I brividini.
0: I brividini, va che
1: bene,
0: bello.
1: Va bene, finita un'altra ora, abbiamo parlato di vacanze fatte con i genitori. Pronti perché nella prossima ora si ritorna a cantare.
0: È
1: vi
0: vero.
1: Raccontiamo un altro aneddoto. E poi ci sono ovviamente i nostri eventi dove non potete mancare.
0: State qui.

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio per ora.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 14 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Oggi vi portiamo nel cuore del Agropontino, è una zona bellissima, una città che non ha nemmeno 100 anni, ma è una città che sicuramente va scoperta, e do subito il benvenuto al sindaco del comune di Sabaudia, Alberto Mosca.
7: Buonasera, buonasera a lei.
6: Allora sindaco, ci sono tante zone attrattive, perché ci sono i laghi, perché c'è la parte paesaggistica, perché c'è la parte architettonica, insomma, quali sono secondo lei i beni che contribuiscono maggiormente a valorizzare e a dare un'identità a questa città?
7: Ah, guardi, intanto ha ben già evidenziato lei quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Sabaudia è stata inaugurata nel 1934, quindi è una città giovane, ha una storia giovane. Il valore aggiunto che viene dato al nostro territorio è quello del bene naturalistico. Sabaudia è tutta ricompresa all'interno del Parco Nazionale del Circeo. Abbiamo 20 chilometri di falcata dunale, che è una, diciamo, un'estensione dunale protetta. C'è un tratto di questa falcata, peraltro sottoposta a maggior tutela nell'area MAB UNESCO, e poi abbiamo le zone umide a ridosso del Parco Nazionale della Foresta. Quindi ci sono delle peculiarità che possono essere offerte in termini di turismo morbido, leggero, a favore degli amanti della natura.
6: Sindaco, io la ringrazio per averci dedicato un po' del suo tempo per far conoscere meglio ai nostri ascoltatori la città e il territorio di Sabaudia, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
7: Ringrazio a lei, grazie e buona serata a tutti.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Bella e Monella, tutta da

0: Emma, Fabri Fibra, antidroga ad aprire la terza ora della posa pranzo, Pacciarotto e Scrocchiarella.
1: Pronti e operativi, 7 minuti dopo le 14, e sì, è già il 4 di agosto, Non mi fate venire l'ansia, manca poco magari alle ferie di qualcuno di voi che ci sta ascoltando. Keep calm e aspettate.
0: Aspettiamo come aspettiamo tutti. Tu non ti manca tanto le tue,
1: Il 15 di agosto.
0: Quindi abbiamo circa 11 giorni di attesa.
1: Dai.
0: Voleranno.
1: Giorno dopo giorno.
0: Quanto
1: uno
0: mi
1: in meno al
0: sola?
1: Calendario. Due mesi e mezzo.
0: Sì, più di Paolo Zippo.
1: Più di Paolo Zippo.
0: Incredibile, sei un boss.
1: Sono soldi qua che girano.
0: Abbiamo parlato di ferie, di vacanze con i genitori, perché insomma c'è questo trend di uscire con la propria famiglia e farli pagare, quindi farli spendere. Tanti ragazzi giovani hanno anche guardato appunto in questo studio, preferiscono ovviamente perché la vita adesso costa parecchio,
1: sì,
0: e quindi se pagano i genitori è meglio.
1: Beh, una volta costava tutto meno, dato di fatto, cioè andare in vacanza una volta costava decisamente meno di andare in vacanza il giorno d'oggi.
0: Io mi ricordo che la settimana di Ferragosto di 7 anni fa, che sono andata col mio ex a Malta, prenotata in un sito, l'ho pagata 450 euro tutto compreso.
1: 450 euro, penso non ti fanno neanche partire.
0: No, veramente, cioè io me lo ricordo ancora perché ho lo screenshot della prenotazione.

0: pezzo LDH7, poesie clandestine. Io me lo ricordo che quando li stavo vedendo in TV a Sanremo ho detto: ma questi ragazzi se li meritano almeno top 5, bravi bravi ragazzuoli. Che si fa adesso?
1: Adesso potete di nuovo cantare per la canzone che fa, quindi fuori la voce, fuori il telefono, si canta al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: DJ Flamenco Paranoia su Bella Monella. Signore e signori, al 393 7366 170 avete cantato,
1: dimmi. Rispondere a lui, per favore.
0: A lei. Alessia, ciao, potete mettere da 0 a 100 di Baby K? No, non possiamo adesso.
1: Devi cantare.
0: Dovete cantare, ragazzi, dovete cantare.
1: A cantare o catanzaro in Serie A, compa.
2: Ciao, Radio Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Pietro Bellemo, vengo da Chioggia.
0: Ciao Pietro.
3: La

0: Neck, lascia che io sia, era il 2005, qui su Bella Monella. Ma lo sai che Neck è uno di quegli uomini che più invecchia
1: E più diventa bello.
0: Mamma mia, Neck.
1: Lo dice anche mia nonna.
0: È verissimo.
1: E anche Gigi D'Alessio.
0: Anche Gigi?
1: A mia nonna piace Gigi, sì.
0: Ma allora non è il mio tipo, preferisco Neck.
1: Va bene,
0: poi
1: va
0: se
1: bene.
0: Devo andare dai giovani, sapete già, insomma, il mio malessere. Chietto, che era a Jesolo l'altra sera e non mi ha neanche chiesto di uscire.
1: Ma beh, sarà per la prossima volta. Bella e Monella. Un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso
14: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, quanta bella musica.
2: Quanta gente, c'era Ercomi con Irama, 5 gocce.
1: Giovanotti con E si fa bello per te, poi abbiamo anche Alessandra Amoroso con Notti Blu, la pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Allora, abbiamo qui con noi anche Alvise. Ciao Alvise.
3: Ciao.
1: Perché è pronto anche lui dopo per iniziare dalle 15. Noi vogliamo però ricordarvi i prossimi eventi con Radio Bella e Monella.
2: Noi vi ricordiamo l'evento soprattutto, il più vicino, quello del 6 di agosto, mm-hmm. è un giovedì, perché Radio Bella e Monella torna con La Notte Tutta da Cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora dalle ore 21. Ricordo che l'ingresso è gratuito.
1: È uno degli appuntamenti più attesi e vi aspettano sul palco Ben Jeffede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, e c'è anche Petrescu.
2: Alla conduzione Monica Morgan, ci sarà anche il DJ set del mio amico Thomas Menegazzi e poi il backstage con le interviste esclusive e contenuti live con Elisa, quindi mi raccomando non mancate.
1: Altro evento, sabato 22 agosto arrivano gli anni alla grande festa italiana di Radio Bella e Monella alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, provincia di Treviso.
2: Anche lì un super cast, Andy Mancuso, la Dallan e Sara Manea.
1: Dai che cantiamo e balliamo tutti insieme.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.
4: Tutta

0: giorno ero in piscina e ho trovato una famosa marca di patatine e le ho comprate proprio perché quando andavo a nuoto ed ero piccolina trovavo la sorpresa.
1: Beh, le patatine che si mangiavano quando ero piccoli erano le Swacos.
0: Non volevo dirlo.
1: Erano quelle.
0: Le ho prese. Allora, a parte che non avevano lo stesso
1: però
0: gusto.
1: Però hanno cambiato, proprietario. Adesso sono
0: quindi
1: di un'altra.
0: Quello. Hanno cambiato la ricetta.
1: Sì, il packaging. Sono di un'altra nota marca di patatine adesso.
0: Non c'era la sorpresa, Damiano.
1: No, no, ma questa è una cosa che un po' sta succedendo. Non ci sono più le sorprese nelle merendine, nelle
0: non
1: patatine.
0: È
1: e negli anni 80, 90, 2000 era la base. Cioè,
0: le
1: tu
0: compravamo
1: andavi,
0: apposta.
1: Compravi il giocattolo, non compravi il cibo che c'era dentro.
0: No, no, volevamo la sorpresa. Ma c'è una spiegazione?
1: Non lo so, ma beh, una sorpresa dentro gli ovetti, penso, quelli della famosa marca di cioccolato, ci saranno ancora i giocattolini.
0: Quelle sì, però sono, cioè, sta veramente diminuendo molto la qualità delle sorprese.
1: Era obbligatorio andare a fare la spesa con i genitori e poi comprarsi l'ovetto.
0: Esatto. E adesso chi ce lo compra l'ovetto, scusa?
1: Non me lo compra più nessuno.
0: Neanche da solo? No. No.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Papà, non ti hai l'occhito?
4: Cooking Soul.

0: si parla di merendine di sorprese, perché insomma c'è stato un tempo in cui la colazione, la merenda rappresentava un momento quasi di nicchia, no? Perché c'era sempre questa sorpresina da trovare, queste collezioni da finire.
1: Esatto, alcune molto più lente, altri le volevano comprare tutte subito. Mi ricordo molte famiglie anni 90 che oltre alle patatine in realtà si andava anche in edicola a comprare i giornali con i vari modellini all'interno, quindi si faceva anche la collezione di queste cose da costruire e costavano anche veramente veramente poco. Io ricordo di aver collezionato le enciclopedie dell'Universale, le ho tutte a casa.
0: Per quello sei tutto, sei sempre tuttologa.
1: Sì raga, io me lo ricordo quando ero in TV, guardavamo i quiz e mio papà mi diceva: ma secondo te qual è la risposta giusta? Andavo in camera, prendevo l'enciclopedia e la cercavo.
0: Che carina!
1: Altro che il telefono adesso.
0: Brava,
1: è vero,
0: brava,
1: è
0: la
1: vero.
0: Dall'Anna. Va bene, 393 736 170 il numero per interagire con noi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: bastardi, io e il buon Dami vi diamo appuntamento a domani, come sempre, da mezzogiorno alle 3, è vero?
1: Confermato, come sempre la pausa pranzo, lo sapete. Paciarotta e scrocchiarella.
0: Noi vi lasciamo in buone mani, come sempre, arriva anche Alvise. Ciao ciao!
1: Ciao.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: e Monella. Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Creano spazi, ridisegnano l'architettura, completano le aree commerciali. Sono determinanti per gli eventi all'aperto e il loro impiego riguarda anche il settore della mobilità. Sono le coperture. Federica Sartor è l'amministratrice delegata di Marcolin Covering, realtà che da Pordenone propone una vasta gamma di soluzioni.
4: La nostra azienda nasce nel 1968 e si specializza nella lavorazione dei tessuti tecnici in PVC, con i quali noi realizziamo una gamma di prodotti molto diversificata, dai teli per i veicoli industriali, alle tende da sole, alle coperture esterne per i locali pubblici, fino anche a coperture di grandi dimensioni per l'industria, la logistica e lo sport. Nel tempo poi la nostra azienda, oltre alla lavorazione del PVC, ha aggiunto anche la produzione della componentistica meccanica. Oggi abbiamo concentrato la nostra offerta su tre aree di business. La prima è quella dei teli impermeabili, poi c'è quella del noleggio e vendita di tendocoperture modulari, gazebo e accessori, ed infine il settore delle coperture per i veicoli industriali.
3: Quali sono le soluzioni che proponete?
4: Abbiamo voluto focalizzare la nostra produzione su tre macro settori. I teli impermeabili sono i più disparati perché sono teli su misura e prodotti di fatto sulla base di una specifica esigenza del cliente. Poi c'è il noleggio e vendita di tendocoperture modulari, gazebo e accessori che possono servire a feste, eventi, cerimonie, ma anche nel settore industriale per la logistica, il magazzino e la creazione di svariate aree temporanee. L'ultimo settore è quello delle coperture per i veicoli industriali ed in particolare le coperture per i camion ribaltabili e le casse scarrabili. Sono coperture elettriche o manuali che vengono vendute in tutto il mercato europeo.
3: Grazie a Federica Sartor, amministratrice delegata di Marcolin Covering.
4: Grazie a voi.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella Monella apre ufficialmente. Una volta si diceva queste due, ma adesso sono queste tre ore con Andrea e Alvise.
1: Quante emozioni, 15-18 sempre insieme. Non chiediamo minimamente quanto faccia, no, però signori, è arrivato il suo momento, la sigla.

0: 15-18, 3 ore insieme, Andrea e Alviso. Alviso e Andrea saremo con voi qui su Radio Bella e Monella al completo, cioè non ci lasciamo mai, signori. Non siamo mai da soli in questo mese.
1: Ah, ok, noi due intendi.
0: Noi due, 15-18, non ci lasciamo per tutto il mese. Poi Alviso ha deciso di andare in vacanza, quindi va già, vi avverto, insomma, che dopo ci sarà una situazione diversa.
1: Credo che non gliene freghi niente a nessuno. Ma proprio a nessuno. E quindi va benissimo.
0: Mi hanno fermato per la strada e ho detto: ma Alviso, quando vai in vacanza? Ma saranno fatti suoi, scusatemi.
1: Sì, va bene.
0: Eppure gliel'ho detto, gli ho detto anche dove.
1: Ah, sì.
0: Dove trovarti, tanga della macchina.
1: Quando? Esatto, certo.
0: Sì, sì. IBAN.
1: Sì, sì. Quello, ah sì, quello, beh, se volete fare delle donazioni.
0: Se ti arriva qualche bonifico.
1: Ti dirò grazie. Ti manderò un pollice alto come fanno i padri.
0: Mandami un altro bonifico.
1: Detto questo, amici, partiamo immediatamente con il riequilibrarci con questo pomeriggio. 1991, Raf, un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

0: Il pagante Villa Banks con Spingere su Radio Belle Monella. Allora, amici, è arrivato il momento di raccontarvi quali erano le canzoni prime in classifica il 4 agosto di 3 anni.
1: Partiamo dall'ultima, ok? Che sarà sicuramente questa qua, ok? Sì. Terza classificata, sì, perché non è che è ultima, no? Andamento lento, Tullio De Piscopo.
0: Esatto, il 4 di agosto del 1998 Andamento lento era la prima canzone nelle classifiche italiane. 1988, assolutamente. 1997 troviamo il 4 di agosto, primo in classifica, Neck con Laura non c'è, perdonami, il sempre verde Neck.
1: Il se, bravo,
0: sennò
1: bravo.
0: Andrea si offende.
1: E avvicinandoci, 4 agosto 2012, Tizianone Ferro con L'amore è una cosa semplice.
0: Ecco, amici, a voi l'ardua sentenza al 393-7366-170. Volete che ritorniamo al 4 agosto 2012 con Tiziano Ferro? Al 4 agosto 1990.
1: 4 agosto 2012, Tizianone Ferro con L'amore è una cosa semplice.
0: Ecco, amici, a voi l'ardua sentenza al 393-7366-170. Volete che ritorniamo al 4 agosto 2012 con Tiziano Ferro? Al 4 agosto 1997 con Neck?
1: Oppure il 4 agosto del 1988 con Tullio?

0: Eiffel 65 Heaven qui su Radio Bella e Monella. Signori, stavamo decidendo dove volare, dove andare ad ascoltare della buona musica e abbiamo tre possibili opzioni: 4 agosto 88 con Tullio De Piscopo, Andamento Lento; 4 agosto 97 con Il Sempre Verde Neck, Laura Non C'è; e il 4 agosto 2012 con Tiziano Neferro, L'amore è una cosa semplice.
1: L'ardua sentenza stava a voi a così emetterla. Sappiate che non torneremo al 4 agosto del 2012 con Tiziano Ferro
0: e non torneremo nemmeno nel 1997, sempre 4 agosto, con Neck, Laura Non C'è.
1: Preparatevi perché torniamo dritti dritti al 4 agosto 1988 con Tullio De Piscopo.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Bella e Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Abbiamo finito, ma fra poco torniamo, seconda mezz'ora e fra poco si gioca.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille, Antonello Cierri.
1: No, detto così sembra strano. Sì. Ci ha fatto ascoltare uno straordinario italiano, Giorgia Betalemme, Fit Big Mama e Euro Nettuno Bruno Bellissimo.
0: Grazie mille, Antonello. Adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo. Qui a fianco noi abbiamo un cruciverba cartaceo che pian pianino stiamo facendo tutti quanti insieme.
1: Un foglio bianco, cosa?
0: No, Andrea, quello è un cruciverba. Vedo che tu non sei molto avvezzo a fare queste cose. Va benissimo così. Vabbè. Due definizioni vi verranno date. Voi al 393-7366-170 dovrete dirci le risposte corrette. Attenzione che oggi cerchiamo due parole, una, la prima che ha 10 lettere, la seconda invece che ne ha 8, ok? Molto semplice, andiamo dicendo le varie definizioni. In palio una maglietta, attenzione. La maglietta
1: in palio.
0: Certo.
1: Beh, quali sono le definizioni? Prego.
0: Il contrario di provvisorio.
1: Ok.
0: E la seconda definizione è ha valore solo se mantenuta. Ripetiamole, la prima per 10 lettere.
1: Il contrario di provvisorio.
0: E la seconda per 8 lettere.
1: Ha valore solo se mantenuta.
0: Quali sono le due parole che stiamo cercando?
2: Radio Bella e Monella.

0: abbiamo giocato con voi al 393-7366-170 con il cruciverbami questo per regalarvi una maglietta. Quali erano le due definizioni di oggi?
1: Due parole, il contrario di provvisorio, 10 lettere, e a valore, solo se mantenuta, 8 lettere.
0: Ecco, è giusto ricordare, anche per il nostro amico notaio inesistente, dov'è? Che quando viene detta una definizione, poi la risposta deve essere corretta anche se maschile e femminile, singolare o plurale.
1: Mamma okay. mia, Lisa.
0: Sono cattivo.
1: Comunque, sentiamo un po' le vostre risposte, un po' a casaccio, vai.
2: Se non è parola, è promessa.
0: Però
2: promessa,
0: prima
2: definitivo è parola.
0: Non è parola, è promessa. L'abbiamo già detto,
1: dice
0: però
1: questo, così, signora mia.
3: Le parole del cruciverba di oggi sono definitivo e promessa. Valentina da Vicenza.
1: Potrebbe essere Valentina. Promessa. Brava Vale, potrebbe essere. Poi
4: bella monella.
1: Ciao.
4: Secondo me le due parole sono definitivo e promessa.
1: Molto gettonata questa.
0: Sono molto gettonate, saranno mica le parole che stiamo
5: allora,
0: cercando.
5: Allora, la prima parola è definitivo.
1: Vedi?
5: E la seconda parola.
1: No, parola.
5: Ciao, grazie.
1: No, però sai che viene mantenuta la propria parola, no? Però non è quello.
0: Però in questo caso non stiamo cercando parola.
1: Ciao, la prima è definitiva. No, ciao. E la seconda è deprezzare. Ciao, Veranda.
0: A valore solo se mantenuta.
1: Deprezzare.
0: Deprezzare.
1: Non mi torna.
0: No,
1: quali erano le due parole?
0: Le due parole, naturalmente, stavamo parlando del contrario di provvisorio, quindi definitivo, e a valore solo se mantenuta, stavamo cercando la parola promessa. Facciamo le congratulazioni ad Alessandro da Belluno, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.

0: Piaga Businessman a chiudere questa nostra primissima ora insieme.
1: Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con i titoli di notizie casuali, a tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Aglio e Barberino del Mugello per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova, coda di 5 chilometri tra Altedo e Ferrara Nord per un incidente. L'entrata consigliata verso Padova e Ferrara Nord, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Altedo. È tutto.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
7: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
8: possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Radio Bella e Monella. È arrivato, amici, il momento di aprire la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle 18 qui con voi, ma apriamo i titoli di notizie casuali.
1: Esatto, quindi stiamo trainando la nostra ruota fino a qui, è il momento di girarla. Gira la ruota,
0: gira la papi.
2: Che è Enrico?
0: Enrico, sì, abbiamo,
2: salutiamolo, grande
0: Enrico Papi che l'ha girata, sì, per, sì, noi, grazie mille.
2: Oh, che colpo per Enrico,
1: un po' meno, eh. Oh, la numero 382.
0: Attenzione, Alessia Marcuzzi, oh, virgola, weekend in montagna tra escursioni, virgola, amici, virgola, cagnolini e...
2: E
0: Francesca Fagnani, vabbè, la vacanza, insomma, sulle Dolomiti.
2: Vabbè, buon per loro, ci potevamo anche evitare un articolo su questo, però comunque...
0: ma sei qui... E puntini puntini.
2: Ah, perché era proprio fatto così, cioè non eri tu,
0: certo,
2: che la pausa.
0: No.
2: E che ci sarà mai?
0: I puntini puntini Fagnani sono quella pausa di intenzione che ti fa tenere il fiato agli ascoltatori.
2: Certo,
0: capito?
2: Certo.
0: Adesso,
2: certo,
0: potete respirare,
2: Però so, perdonatemi, hanno fatto qualcosa di particolare in queste Dolomiti, in queste vacanze? No.
0: Andrea, se vuoi leggerti la notizia, ce lo chiedi e te la mandiamo. Noi possiamo solo dare il titolo.
2: Ma cosa stai dicendo? Per favore.
0: Scriveteci.
2: Non lo mandiamo, ma non lo mandiamo. Non è vero, non la mandiamo.
0: Scommettiamo,
2: ma
0: non
2: è vero.
0: Se siete interessati, ce lo chiedete e vi mandiamo il link.
3: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Cesare Cremonini con Alaska Baby su Radio Bella e Monella. Continuano i nostri titoli di notizie casuali. Gentilmente andiamo a rigirare la ruota.
1: Vai Enrico.
0: Salutiamo Enrico Bertolino che è qui con noi.
1: Straordinario.
0: Eccolo. Quindi, qua. Attenzione.
1: Numero 9.
0: Attenzione amici, prima abbiamo parlato di Alessia Marcuzzi.
1: Certo.
0: Cambiamo totalmente discorso. Lamine Yamal, virgola.
1: Vabbè, insomma, cambiamo discorso.
0: Ah, è una presentatrice e uno sportivo. Vabbè, sono cose diverse. Vabbè. Bufera sulla colazione da 200 euro con la fidanzata Ines García.
1: Sì.
0: Ok?
1: Certo.
0: Ci ha fatto passare una mattinata. Puntini, puntini, puntini. E tu dirai, ci sarà un secondo titolo di notizia?
1: No,
0: il titolo finiva così.
1: Così finiva.
0: Io 200 la notizia euro. Sono andato a vederla perché è clamorosa e interessantissima, amici.
1: Sì, a voglia.
0: Quindi non posso raccontarvi.
1: Ma come no? Racconta.
0: No, perché sennò verrei meno al titolo della nostra rubrica.
1: Però posso dire che 200 euro di colazione per la Minya Mal e anche per Ines, che comunque non è che sia esattamente una arrivata da zero. Ecco, in questo momento stanno bene entrambi.
0: Certo.
1: Credo che 200 euro di colazione è come se tu venissi a me dicendo hai speso addirittura 1,50 euro di cornetto. Non mi sembra una cosa eccessiva.
0: Tuttavia.
1: No?
0: Il citato, quello tra le virgolette, non l'hanno detto loro due. L'hanno detto coloro che hanno dovuto fare la colazione per questi due ragazzi.
1: Ah.
0: Io vi sto dando troppe
1: pietre. No,
0: cioè, ragazzi. Basta,
1: adesso chiudiamo un attimo e mi raccomando.
0: Basta, perché sennò il mio manager mi querela.
1: Racconta.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da casa.

0: ottimo titolo e sento già la suspense che ci circonda, Andrea.
1: Esatto, Enrico, gira questa ruota, vai!
2: Oh, meraviglioso.
1: Grande,
2: meraviglioso. Attenzione, ce l'abbiamo, abbiamo tutte persone forti.
1: Eccolo qua.
0: E parliamo proprio di Enrico Brignano. Enrico Brignano.
1: Non era lui a girare, però.
0: La casa con vista a San Pietro.
1: Sì.
0: Cucina grigio e blu per le ricette di Flora Canto. Salotto in legno chiaro e terrazzo da sogno.
1: In che senso per le ricette di Flora Canto?
0: Questo io non approfondirei né il titolo né la notizia.
1: Ma che articolo è, scusa?
0: Evidentemente in casa è lei a cucinare rispetto a lui, perché magari lui non è capace, lei invece magari oltre a essere una brava comica è anche una brava cuoca in casa, quindi probabilmente il colore grigio e blu l'ha scelto lei, non l'ha scelto Enrico Brignano.
1: Guarda, io mi sono trattenuto in queste prime tre notizie, tutte e tre ho trattenuto, ho capito,
0: sono
1: ma
0: finite.
1: In questa qui non ce la faccio, cioè è proprio cattiva, deve uscire, ma masticato.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente.
1: Bravo.
3: Chiedi scusa al pubblico.
1: Scusa.
0: Ma non chiedo scusa. Chiedi scusa alle 16:23 non puoi dire parolacce.
1: Chiedo scusa per queste news.
0: Ma no,
1: così.
0: Ragazzi, sì. Noi le notizie
1: sono passate prima.
0: Passano,
1: dopo.
0: Radio Bella e Monella.

0: 6 alla notte, tutto da cantare. Benji e Fede canteranno anche Dove e Quando. Questo non possiamo dirvelo.
1: Secondo me sì, comunque adesso li chiamo e facciamo che, che lo cantano.
0: Va bene, piccola pausa e torniamo insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
18: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Franco Battiato con Voglio Vederti Danzare,
2: Fedez con Bella Storia,
1: Edoardo Bennato con Sono Solo Canzone.
3: Grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Amici, 16:40 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Ciao a tutti quanti, con voi ciao. Andrea e Alvise fino alle ore 18. Come sempre arrivano le classifiche. È arrivata la classifica delle spiagge più gettonate. Ovviamente parliamo delle spiagge italiane più gettonate ad oggi del 2026.
1: Ci sono tante, abbiamo 10 posizioni.
2: Okay. Sì. Alla numero 10 andiamo direttamente in Puglia, perché c'è uno slash tra due.
1: Uno slash?
2: Sì, c'è uno slash tra due spiagge, Porto Cesareo e Punta Prosciutto. Siamo in quelle della Puglia.
1: Famosi, sono famosissime. Forse Porto Cesareo ha più appeal internazionale, Punta Prosciutto però straordinario.
2: Sai che la Puglia ancora mi manca, ma quindi non posso assolutamente espormi.
1: Tra l'altro c'è il nostro Raui Borillo che ormai è lì.
2: Residente. Assolutamente. La nona posizione
1: c'è Tropea e Costa degli dei.
2: Quindi siamo in quel di Calabria.
1: Sì. Sì, assolutamente.
2: Una terra che ci dà un prodotto meraviglioso come la cipolla di Tropea.
1: E come l'anduia, io vorrei aggiungere.
2: Esattamente.
1: Ottava posizione, torniamo in Veneto, torniamo qui vicino, perché c'è Jesolo Lido.
2: Beh, effettivamente è tanto bazzicata la zona. Assolutamente.
1: Sì, quindi, insomma, anche quella sensazionale. Come spiaggia, comunque è attrezzatissima.
2: Assolutamente.
1: Se non sbaglio, spessissimo è spiaggia azzurra, spiaggia blu. Cos'è? Vince la bandiera blu, azzurra, non mi ricordo il titolo. Che è molto, molto, molto importante.
2: Settima posizione, siamo in quel di Rimini, quindi la spiaggia della Riviera. Siamo in Emilia Romagna, mentre per quanto riguarda la sesta posizione troviamo una bella spiaggia della Sicilia.
1: San Vito Lo Capo, bella, bella, bella.
2: O come direbbero lì, beggia, beggia, beggia.
1: Beggia, beggia, beggia, le Maldive della Sicilia. Capito?
2: Addirittura, sì, mamma mia, le Maldive della Sicilia. Radio Bella e Monella.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Eternia con Berlino su Radio Bella Monella. Stiamo parlando della classifica delle 10 spiagge italiane più gettonate del 2026 ad oggi, perché ovviamente è andata via solo metà estate. Una volta arrivati a ottobre potremo fare anche il ricapitolo.
1: Addirittura a ottobre vuoi arrivare?
0: Perdonami, con questo caldo anche a novembre. Grazie che mi hai corretto, collega.
1: Andiamo avanti, quinta posizione, ci spostiamo in Sardegna, spiaggia di Tuerredda. Ok, o Teulada.
0: Ok, bella. Ok. Quindi siamo in Sardegna. Tra l'altro, prima io avevo detto che non sono mai stato in Puglia. C'è Michela che dice: ciao Alvise, vai in Puglia che è stupenda, ma non meno di 9 giorni.
1: Attenzione!
0: Perché ci sono tante cose da vedere e anche tante buone cose da mangiare.
1: Sì, no, ma
0: mi permetto io di aggiungere. Magari non ad agosto. Beh, là dipende.
1: Si mangia bene anche ad agosto.
0: Se arriverà l'occasione di andarci anche ad agosto, andrò ad agosto, perché probabilmente anche in Puglia fa tanto tanto caldo. Alla posizione numero 4 troviamo e rimaniamo in quel della Sardegna, Cala Golorizze
1: Baunei. Allora, c'è il proprietario che è franco, comunque
0: a tutti gli amici sardi
1: scusiamo
0: scusateci.
1: Sarà Cala Golorizze o Golorizze,
0: lo
1: sappiamo.
0: Insomma, comunque in Sardegna andiamo alla terza posizione.
1: Sì, siamo sempre in Sardegna. Stintino La Pelosa.
0: Oh, perfetto, rimaniamo anche alla seconda posizione in Sardegna.
1: Vabbè, ma allora Cala Mariolu.
0: Ok. Abbiamo detto
1: sempre Baunei. E poi in prima posizione andiamo in Sicilia, Lampedusa, spiaggia dei conigli, spiaggia sensazionale anche questa.
0: Meraviglioso. Quindi queste sono le 10 spiagge più gettonate del 2026, ovviamente ad oggi, 4 agosto. Radio Bella e Monella.

0: Safe con Parlare d'amore su Radio Bella Monella chiude la seconda ora insieme.
1: Potremmo parlare d'amore per altre ore, ma ne abbiamo un'altra. E quindi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: cantare.
1: Ora 17:02.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Per questo agosto si prevedono più di 96,7 milioni di pernottamenti, crescita dell'1,1% rispetto all'anno scorso. Le stime sono di Assoturismo CST, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti. Bene le città d'arte come Venezia. Carenza di bagnini. Antonio Cappacchione, presidente nazionale del sindacato italiano Balneari, aderente a Comcommercio, ha spiegato all'agenzia di stampa di N Kronos che alla base c'è un problema demografico. Carenze si registrano in località balneari della Riviera Adriatica. Ambiente, ecco compattatori. A Vicenza un progetto. L'assessora all'ambiente sarà Baldinato.
4: L'importanza della raccolta differenziata di un materiale pregiato, prezioso come il PET, perché non è una plastica qualsiasi, per cui noi insegniamo i nostri cittadini a conferire quello che è la bottiglia del tè, della bibita, dell'acqua, e in contemporanea però diamo la possibilità di raccogliere dei punti. E che cosa ci si fa con questi punti? Si può andare intanto al museo gratuitamente e poi diamo come un flusso vitale ai negozi di vicinato, perché artigiani e commercianti hanno aderito alla nostra iniziativa e potranno inserirsi tramite il sito di Coreplan con delle scontistiche, degli omaggi.
3: È tutto.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella, apre la terza ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due, siamo arrivati alla terza ora appunto, fino alle 18, dopodiché ci sarà Greta fino alle 20. È arrivato il momento dello sapevi che.
1: Eh sì, signori, questa volta ci spostiamo in giro per il mondo perché parliamo di leggi, parliamo di regolamenti, però diciamo un po' strani.
0: Ah! Per esempio.
1: Per esempio, non abbiamo un supporto musicale interessante, perdonami.
0: Tu vuoi un supporto musicale interessante?
1: Per forza, perché sennò non,
0: addirittura.
1: Non porta bene. Va bene, va bene, questo
0: va,
1: mi
0: bene
1: piace.
0: Va bene.
1: Oh, perfetto. Leggi bizzarre che esistono davvero nel mondo. Parte 1. Abbiamo diverse parti, sai che sono un po' tante le certo. leggi nel mondo. Ci spostiamo in Germania perché a quanto pare è legale evadere di prigione.
0: Lo sapevi? Ah, è legale?
1: Eh sì, ah. È proprio così che...
0: E quindi non puoi riessere acciuffato?
1: No, allora calma, calma. Però non puoi evadere con l'uniforme, questo è il problema. Cioè okay. l'uniforme carceraria non può venire con te, perché sarebbe un furto.
0: Ah...
1: È tutto ha perfettamente senso, quindi tu se esci nudo va
0: sì,
1: bene, perché
0: se
1: no violeremmo le leggi sull'umano, insomma cose di questo genere,
0: quello che vuoi,
1: i diritti internazionali dell'umana specie, va bene, però se esci con qualcosa addosso, no,
0: è furto,
1: stai
0: quello.
1: Derubando l'ente carcerario,
0: certo.
1: Cosa che invece ha meno senso di questa, secondo me, in Cina è illegale reincarnarsi senza il permesso del governo.
0: Questa la vedo già un po' più sì. difficile rispetto a uscire con l'uniforme carceraria da, una da un carcere tedesco.
1: No, è così, cioè tu non c'hai il bollo del notaio, muori e basta. Cioè sono queste le leggi cinesi, mi dispiace.
0: Ecco che converrebbe farlo prima questo allora.
1: Ma che vuoi
0: vai
1: dire?
0: Da un notaio e fai, mi scusi notaio, mi certifica che io dopo posso rinascere?
1: Infine, per questa nostra prima tranche.
0: Ah, c'è anche?
1: Certo, okay. certo. In Australia occidentale, se possiedi più di 50 kg di patate, puoi essere multato fino a 5.000 euro.
0: Ma perché?
1: Non lo so. Australia. Ditecelo.
0: A parte che l'Australia non esiste.
1: A parte questo.
0: Noi terrapiattisti, insomma.
1: 50 kg di patate. A parte che cosa te ne fai di 50 kg di patate? Prima di tutto.
0: Li vendi?
1: Ma come? Ho capito, ma se possesso personale, cioè, tu puoi spacciarle le patate, ma non puoi tenerle.
0: Cioè, se sei un fruttivendolo, ad esempio, sei salvo.
1: Probabilmente comunque si tengono solo 49 kg per sicurezza. Secondo me.
0: Che non si sa mai. Radio Bella e Monella.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando del Lo Sapevi Che per quanto riguarda le leggi o comunque delle cose un po' strane riguardanti i vari paesi.
1: Esattamente, ci spostiamo negli States adesso per questa nostra seconda parte. Sapevate che in Nebraska, famigerato Nebraska, insomma, Nebraska, tutti voi conoscete, certo, Nebraska, è illegale andare a caccia di balene. Ok? Allora, cioè, io non credo ci siano errori.
0: Perdonami,
1: questa cosa è assolutamente corretto che non si debba andare a caccia di balene.
0: Il Nebraska confina col mare?
1: È questo il problema. È uno stato interno, senza alcuno sbocco sul mare, non ha nemmeno un fiume che porta al mare.
0: Come,
1: capito?
0: Se vietassero la pesca marina in Umbria.
1: Esatto, così. Esatto. Io non credo che in Umbria ci sia problematica se dici non potete più pescare i tonni. Sti cazzi, diciamo già così che non c'è problema. Caro Luigi era.
0: Qua non ha potuto dire che c'hai ragione, effettivamente.
1: E quindi in Nebraska non puoi pescare balene, cioè tu non puoi con l'arpione sparare verso la California e per sbaglio beccare, o verso l'Alaska e per sbaglio beccare una balena.
0: Però puoi sparare comunque.
1: Quello sì, la cosa più bella dell'istanza è questo, cioè tu sei lì che hai ragione e dici comunque queste persone possono sparare. È illegale tenere gli asini dentro una vasca da bagno.
0: Sempre in Nebraska.
1: No, in Georgia. Siamo sempre nella ridente United States of America.
0: Effettivamente c'hanno ragione, perché la vasca mi è un posto un po' troppo piccolo per un asinello.
1: Evidentemente comunque hanno dei problemi con gli asini, perché in Arizona è illegale avere un asino addormentato in una vasca da bagno, ok?
0: Ok.
1: Se sveglio va bene, ma se è addormentato
0: non va bene.
1: In Arizona sono asini amari, va bene? E in Oklahoma, siamo sempre negli States, gli asini non possono dormire in una vasca da bagno dopo le 19.
0: Ci sarebbe un mondo di cose da dire. Quindi,
1: insomma,
0: magari ci sono alcuni americani che devono fare attenzione a farsi la vasca dopo le 19 anche.
1: Ma non
0: approfondiremo la questione.
1: Non lo concepisco.
0: Meglio di no.
2: Radio Bella e Monella.
0: Ci sono alcuni americani che devono fare attenzione a farsi la vasca dopo le 19 anche.
1: Io non
0: approfondiremo la questione.
1: Non lo concepisco.
0: Meglio di no.
2: Radio Bella e Monella.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, su Belle Monelle andiamo in conclusione dello sapevi che abbiamo ancora un po' di notizie abbastanza strampalate che arrivano direttamente dagli esteri e anche dall'Italia magari in questo caso?
1: In questo caso niente, no, Italia. Anche se comunque c'è di mezzo qualcosa di italiano, ok? Perché negli Stati Uniti gli ovetti Kinder,
0: ok,
1: gli ovetti Kinder, sì, no, sono illegali.
0: Come?
1: Sono illegali. Sì, sì, sì. È una delle cose più incredibili che secondo me
0: giustamente
1: accadono.
0: No, sì, sì, non sì, dai delle cose a forma di bombe a mano a dei bambini.
1: È perché sono considerati letali per i bambini americani. Così sono considerati perché la ragione è semplice. Praticamente il rischio di soffocamento derivato dall'unione del cioccolato con la sorpresa. Perché tu ai bambini americani devi spiegargli che non devono mangiarli tutti insieme, capito? È così che funziona. Cosa succede?
0: Ma andate a cagare.
2: Non si possono dire parolacce. Basta. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Io chiedo scusa al pubblico.
1: È vero, è vero.
0: Però non puoi definire una cosa così letale quando poi ne vengono fuori di ogni.
1: Ma attenzione, attenzione, perché il congresso americano, rimaniamo sempre negli States.
0: Ma basta,
1: lo
0: però,
1: so perché
0: cioè,
1: fanno loro,
0: apposta, ragazzi. Se,
1: magari è un esperimento sociale interessante.
0: Non
1: comunque,
0: credo.
1: Il congresso americano ha legalizzato il Natale.
0: Ok.
1: Vuoi che te lo ripeta?
0: No, no, no.
1: Ha legalizzato il Natale.
0: E l'hai ripetuto.
1: Solo nel 1870. Cioè fino al 1870
0: cosa circa, avevano i bambini?
1: Il Natale è stato illegale negli States perché è considerato una festività pagana. Ok, la ricorrenza poi è stata messa, prima è stata messa al bando dal 1660 per 200 anni appunto, ed era un vero crimine. L'Alabama, noto stato straordinario,
0: sì,
1: fu il primo stato a legalizzarlo nel 1836, seguito da altri stati. Poi il congresso nel 1870 l'ha fatto. L'Oklahoma, ultimo stato a legalizzarlo, cioè fino al 1970 se camminavi per le strade di Oklahoma City e dicevi buon Natale ti arrestavano.
0: Se non ci fossero bisognerebbe inventarli.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Thank you.

0: Ed Clara, scelte stupide dal 2025 a chiudere questa nostra mezz'ora penultima, fra poco andiamo verso la fine.
1: Tra poco ragazzi attenzione che giochiamo, regaleremo dei biglietti quindi presenti, prima però ovviamente ritornerà il grandissimo Antonello Cerri, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Grande novità!
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma ancora grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Ouch con Tremendo,
1: Raff con Due nella versione remix di Francis DJ
0: e Lucio Dalla con L'anno che verrà Hog Remix.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, preparatevi perché su Bella Monella adesso si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella, si gioca con...
0: Si gioca con la musica e con la grande musica, con l'Italo Dance per l'esattezza, perché vi regaliamo un biglietto per andare a vedere Gigi Dag, Gigi D'Agostino. Quando? Venerdì 28 agosto. Dove?
1: All'Ama Music Festival, siamo a Romano Dezzelino in provincia di Vicenza. Ve lo ripetiamo, venerdì 28 agosto a Romano Dezzelino all'Ama Music Festival per vedere Gigi D'Agostino.
0: Cosa devono fare per portarsi a casa questo biglietto?
1: È molto semplice, al 393-7366-170 al nostro via dovrete dire Gigi per me e ovviamente il biglietto sarà vostro.
0: Solo dopo il vostro, il nostro via, il suo e il mio, non di qualcun altro.
1: No,
0: che qualcuno
1: no,
0: dica,
1: assolutamente.
0: Va bene, quindi dico 3,
1: dico 2,
0: dico 1, via!
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
4: 1, 2, go!

0: 1977, Roberto Vecchioni, il maestro, con Samarcanda su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi un biglietto per andare a vedere all'Ama Music Festival venerdì 29 agosto a Romano Tezzerino l'immenso Gigi D'Agostino.
1: Bastava scrivere Gigi per me.
0: Esatto.
1: Ok, o mandarci un messaggio vocale con detto Gigi per me. La più veloce fra tutti voi è stata Ali, che si porterà a casa il biglietto se ci risponderà. Sta tardando la nostra Ali. Non sappiamo se è Alice o Alisfarda. Che io
0: sì, mamma mia.
1: Aliotta, magari. Sai che sono i nomi così particolari?
0: Guarda, io ti do le spalle. Ti do le spalle perché non.
1: Alispalle, anche non, questo potrebbe
0: non
1: essere.
0: Non parteciperò a questa cosa, però ecco, se ci fai sapere. Sì. Intanto, se vuoi andare a vedere Gigi,
1: certo.
0: Dag, e soprattutto se poi ci mandi anche i tuoi dati, così possiamo regalarti questo bellissimo biglietto.
1: Poi scopriamo anche se ti chiami Alice oppure. Alicatena,
0: esatto.
1: Qualche nome particolare.
0: Detto questo, tutti voi che non avete vinto oggi, non vi preoccupate, perché dopo comunque Greta avrà modo anche di giocare,
1: certo.
0: E noi continueremo a giocare, lo sapete. Belle Monella vi regala tantissimi bellissimi eventi, ma nel frattempo questi biglietti di Gigi Dag, anzi questo biglietto di Gigi Dag è stato assegnato.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fantasia. Giuri e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. È incredibile come casca giusto a fagiolo questa canzone, che è l'ultima di queste nostre tre ore. Noi ritorniamo domani dalle 15 alle 18 insieme a voi.
1: Manco calcolato, signori. A domani. Non preoccupatevi, che anche per il nostro mercoledì, per il giro di boa, abbiamo grandi cose da fare.
0: Tra poco arriva Greta fino alle ore 20. Ciao a domani, buona
1: ciao.
0: Serata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdere!

0: Radio Bella e Monella.
1: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla Piantedosi: i controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta Teheran Casa Bianca. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2. Avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale. Non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: mondiale da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera, benvenuti. Comincia la nostra serata insieme in questo orario che è un aperitivo, che è un fine lavoro, che è un inizio della serata. È l'orario in cui puoi fare davvero tutto ciò che vuoi.
6: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
7: Rompo.

vostra serata insieme. Benvenuti su Radio Bella Monella, sono Greta con voi fino alle 20. Preparatevi perché oggi, martedì, che sa essere una giornata che è abbastanza particolare, oggi ve la voglio rendere più bella che mai, non con uno, ma con due giochi. Sì, esageratissima. Tanto quando sono gli altri a mettere i biglietti, che me frega, giochiamo, trullallero trullallà. Quindi doppio gioco. E dopodiché abbiamo tante notizie di diverso genere. C'è il gossip, c'è il mondo dello sport, insomma ce n'è per tutti quanti. Ci sono anche i trend della Gen Z, perché ci sono delle cose che noi non notiamo, ma che per alcune fasce d'età hanno un significato particolare. Sapete che parlano una lingua a sé stante. Insomma, questo è il menù della serata. Voi che cosa portate a tavola? Quali emozioni mi state portando in queste due ore insieme? Com'è andata questa giornata? Che cosa avete fatto? Chi avete incontrato? Insomma, date libero sfogo a tutti i vostri sentimenti e le vostre emozioni, qualora aveste anche qualche saluto da fare, qualche amore da dichiarare, qualcuno da mandare a quel paese, perché quando c'è voi, insomma, sappiate, come sempre, con educazione, con i termini giusti, io mi presto. Posso, cioè, devi consegnare un messaggio? Ci penso io, altro che Poste Italiane, te lo do io così. Sì, alla radio. Allora, via i vostri messaggi 393 7366 170. Abbiamo detto, questo è l'orario dell'aperitivo, scusami, e allora chiamiamo Ligabue e cominciamo davvero con l'happy hour.

0: cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcuno

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: le grotte di Oliero. Ebbene sì, signore e signori, oggi giochiamo per vincere due ingressi al parco delle grotte di Oliero a Oliero Val Brenta, in provincia di Vicenza, per passare una giornata al fresco. Già così dovresti essere. Sì, andiamo. Una giornata al fresco in mezzo alla natura. Entri in barca con le guide nell'affascinante grotta Parolini. Un'esperienza unica. E allora vieni a scoprire le meraviglie del parco delle grotte di Oliero a pochi minuti da Bassano del Grappa. Tutte le info le trovate sui social Grotte di Oliero e sul sito www.grottedioliero.it. Cioè, non si può sbagliare. Qual è il dubbio? Grotte di Oliero, è chiarissimo così. Io sono rimasta conquistata già dal giornata al fresco, senza dover avere l'aria condizionata. No, la bellezza della natura, di poterci si immergere con però delle guide esperte che ti sanno appunto accompagnare come meglio si deve. E allora, vuoi essere tu la persona che si porta a casa questi due ingressi? Provaci! Manda un messaggio al 393-7366-170 scrivendo o dicendo Oliero. Semplicissimo. L'ho detto Oliero? È stato detto? Non so se fosse Oliero, chiaro? Direi proprio di sì.

colapesce cattive abitudini che non sono certamente le nostre, perché stiamo prendendo la bella abitudine di giocare, oggi addirittura lo faremo per due volte, ti puoi figurare. Nel frattempo c'è lui che dice: oggi ho ricevuto una bella notizia, da domani sono in ferie fino all'1 settembre. Cioè è un mese qua, ma che botta di fortuna, è una cosa incredibile. Peccato però, vedi, lui

0: ha avuto questa fortuna, non è lui ad aver vinto i biglietti per le grotte di Oliero, no, non è che può avere tutte le fortune in un colpo solo. Sentiamo un po' di vostri messaggi, oggi siete particolarmente frizzanti, prego.
1: Oliero, sono Flavia.
0: Ciao Flavia, un piacere, ma l'hai vinto tu, poi.
2: Oliero, ciao da Laura.
0: Ciao, ma quante donne, senti che belle.
3: Oliero.
0: Ecco. Oliero. Giustamente anche la quota maschile mi si fa sentire, poi c'è anche...
4: Oliero.
0: Un po' più distante lei. E poi?
5: Oliero, Oliero, Oliero, Oliero.
0: Eh no, mi dispiace, anche con questa commissione non sei stata tua. Io non dico più chi vince, perché non vorrei che ci fossero poi ritorsioni. Riconosci la voce del vicino di casa e gli vai in casa a rubare i voucher. Non ti puoi figurare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: a tutte le Carmele, ma anche a tutti quelli che hanno altri nomi, è il momento di un attimino di pubblicità, ma voi restate lì, telefono alla mano, perché fra poco si gioca di nuovo.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella si gioca con
1: Ama Music Festival. Ebbene sì, anche oggi, anche prima, adesso di nuovo siamo pronti a giocare con Ama, nello specifico la data del 30 agosto. Come sempre sul loro sito trovate line up complete di tutte le date, che ad agosto ce ne sono parecchie. Il 30 agosto, nello specifico a Romano De Zelino, ci saranno i Franz Ferdinand, i The Cooks e i The Molotovs, un trionfo all'insegna del rock, ma non quello estremo, quello proprio godereccio, che anche proprio non li conoscessi così bene sono estremamente godibili. Se sei fan, che te lo dico a fare, sei già in estasi. Dunque, per portarsi a casa un biglietto, un biglietto, che cosa bisogna fare? Basta mandare un messaggio al 393 7366 170, scrivendo Franz Ferdinand.
2: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

perfect. Come vi avevo promesso, andiamo a tuffarci nel mondo della generazione Z, che delle volte utilizza dei vocaboli nuovi o inventa dei significati dietro a oggetti ai quali non avevamo mai pensato. Vi sarà tutto più chiaro. Dunque, chi ha i capelli lunghi, uomini o donne che siate, sapete che, insomma, l'elastico può essere utile in diverse occasioni. Io, per esempio, ho sempre un elastico di quelli fatti con la molla, ma nel corso degli anni ne ho indossati di diverso genere. Ho sempre avuto l'elastico al polso, perché non sai mai quando ti può far comodo fare una coda, specialmente con il caldo come in questi giorni, può essere utile. Ecco, se invece appartiene alla generazione Z, indossare un elastico nero potrebbe avere un significato speciale, e c'è pure una differenza se lo metti a destra o se lo metti a sinistra, perché se qualcuno ti regala un elastico nero, se lo metti a destra può voler dire che stai cioè un segno di impegno reciproco e di relazione esclusiva. Cioè, quindi, se vedete un ragazzino, più che generazione Z, anche più giovani, proprio ragazzini, se li vedi con un braccialetto nero, con un elastico nero al polso destro, vuol dire che hanno una relazione. Invece al polso sinistro è significato più amichevole che romantico, o magari non hanno ancora definito i confini della relazione. Cioè, ti rendi conto? Ma uno deve mettersi anche a guardare i polsi delle persone, manco fosse un vampiro, che roba è? Quindi, ecco, attenzione, perché ci sono anche i video, no? Ovviamente ci sono i trend. Se lo vedi con l'elastico al polso destro, vuol dire che è già impegnato, non si tocca.

0: Cazzo, scusate, non avevo intenzione di sbloccare traumi con questa cosa dell'elastico nero al polso. C'è già chi corre ai ripari gettando quelli che ha e andando a comprare di nuovo. Non occorre, possiamo sempre attribuire altri significati. Adesso però attenzione, perché è arrivato il momento dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

Questa sera nella bellissima Rimini, torniamo un po' più su perché noi stiamo andando su e giù per l'Italia, abbiamo una geografia molto complicata nella nostra tournée perché l'altro giorno eravamo in Sicilia e oggi siamo a Rimini e siamo al Grand Hotel di Rimini insieme a Simona Ventura e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e ci esibiremo in una terrazza che diciamo è mitica, è la terrazza della Dolce Vita perché si chiama proprio Dolce Vita Terrazza. E allora mi è venuto in mente appunto di proporre dei tormentoni che riguardino questo tema e ovviamente mi è venuta in mente la canzone di Tananai, Fedez e Mara Sattei che si chiama per l'appunto La Dolce Vita, ma La Dolce Vita richiama ai più nostalgici come noi amanti dei belli di gruppo al vecchio pezzo di Ryan Paris degli anni 80, We Dance Like a Dolce Vita. E allora che dolce vita sia, viva Fellini, viva i belli di gruppo.

0: parlando, mi sta presentando i belli di oggi che appunto hanno riguardato la dolce vita insieme a Ryan Paris e insieme a Fedez Tananai e Mara Santei. Roby Borillo da Rimini si congeda da voi, ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Carla e Monella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora, le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutto.

siamo insieme su Radio Bella Monella fino alle 20. Sono Greta, andiamo a ficcanasare un po' nelle vite altrui. Partiamo da un divo di Hollywood e quindi tu starai pensando nella tua testa a chissà quali nomi, ma invece è Michele Morrone. Bene sì, perché ormai è anche un divo di Hollywood, ormai capita di guardare film randomici sulle piattaforme di streaming, puff, appare Michele Morrone. Mi è successo 2 giorni fa, è che lo mettono a fare ruoli di vario genere. Ad ogni modo, siccome è un bel ragazzo, questo è indubbio, se era già risultato un pochino antipatico nell'intervista di Belve, lui di interviste ne continua a fare, non so se nella speranza di smentire o di rafforzare questo tipo di idee. Fatto sta che questa volta si è lasciato andare a proposito dei flirt o presunti tali che gli sono stati affibbiati nel corso degli anni. Andiamo a vedere allora che cosa ha detto. Per esempio, su Belen Rodriguez ha detto fake. Come sono fake i rumor su lui e Khloe Kardashian. Su Alessia Marcuzzi si è messo a ridere, per farvi capire. Poi su Elena Damario invece, la ballerina, ha detto ma con lei una piccola storia c'è stata. Ah, quindi è l'unica che di fatto ha ammesso, perché Antonella Fiordelisi ha detto lei chi è, ma è la stessa risposta che ha dato anche su Giulia Salemi, un non so chi sia, peccato che 2 anni fa abbiano fatto una diretta insieme sui social. Quindi sta cercando di fare quello figo o è completamente smemorato? Ai posteri l'ardua sentenza. Radio Bella e Monella.

0: sempre al tuo paese, torni sempre anche ad assistere agli eventi di Radio Belle Monella, perché sai che ti divertirai. E allora sei fortunato, perché c'è già un appuntamento questo giovedì 6 agosto, la notte tutta da cantare a Jesolo Lido, provincia di Venezia, in Piazza Aurora, dalle 21 a ingresso gratuito, perché noi lo sappiamo che se non sei già in ferie, ma magari parti per tempo, ti organizzi e sicuramente sarai presente a una serata del genere, così ricca di ospiti. Ci saranno sul palco Benji e Fede, Merck e Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu, insomma chi più ne ha più ne metta. Alla conduzione troviamo Monica Morgan con il DJ set di Thomas Menegazzi e le interviste esclusive dal backstage con Elisa. Ma non finisce mica qui, cioè scusami, siamo all'inizio di agosto, ma ti puoi figurare, c'è un altro appuntamento sabato 22 agosto dalle 21, gli anni, la grande festa italiana Spasso per il tempo, alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, provincia di Treviso. Sul palco troverete stavolta Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Io ve lo ricordo, perché ci puoi figurare, ma se segui i nostri social sei sempre aggiornato, e anche il nostro sito radiobellaemonella.it alla voce eventi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

canto d'amore, no, è un canto di corna. Torniamo ad occuparci di una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island, ovvero Christian e Soraya. Ieri abbiamo detto si lanciano ancora frecciatine sui social, quindi sicuramente le ferite sono ancora aperte, ma adesso c'è Lorenzo Pugnaloni che sgancia la bomba. Ha scritto lui attraverso delle storie su Instagram, dice: Soraya ha appena scoperto un tradimento di Christian risalente, occhio, a gennaio 2025. Loro stavano insieme da novembre 2024. Questo vorrebbe dire una relazione costruita sulle frottole, capisci che è una cosa molto grave. Dice: ho visto anch'io le chat di lui con una ragazza, con il tipico atteggiamento di chi ci vuole provare. Chat in cui lui chiede addirittura a questa ragazza di vedersi. Ovviamente la conversazione è molto lunga ed è lampante il corteggiamento. Soraya è scioccato e ho tutto salvato, ovviamente. Ma scusami, è stato un pourparler? Sbagliato, per carità, perché se sei già impegnato non si fa. Oppure abbiamo concretizzato? No, perché se dobbiamo lanciare accuse di corna, le corna ci devono stare, eh? Non è che possiamo così lanciare il sasso e poi tirare indietro la mano. Sui social ci sono diverse teorie del complotto. C'è chi dice: ma no, ma non è vero, cioè, se non pubblichi le chat allora vuol dire che non esistono. Dall'altra parte lui dice: non posso pubblicare le

0: chat senza il consenso delle persone coinvolte, perché c'è chi lo fa e poi va nei guai. Effettivamente, effettivamente non si può, non ha tutti i torti. Cioè l'impianto accusatorio è costruito molto bene. Fatto sta che al momento né Soraya né Christian hanno smentito. Questo può forse confermare la versione, confermare o ribaltare. Può essere banalmente che non gliene possa fregare di meno. Può essere che abbiano scelto di cavalcare un po' il l'importante è che se ne parli. Può essere anche questo.
1: Generale dietro una collina, ci sta la notte buia ed assassina.

0: del nostro tempo insieme, no signore? C'è un pochino di pubblicità e un'altra mezz'ora ricca di curiosità, ovviamente da trascorrere insieme. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monet.
1: Gli anni show version, le abili manine di Matteo Monti ci hanno proposto Daniele Silvestri, Salirò, Luis Miguel, noi ragazzi di oggi, e in apertura Pinguini Tattici Nucleari con Ridere. Bravo Matteo Monti, anche oggi abbiamo portato a casa la pagnotta.
2: Bella e Monella.
1: Bravo ragazzo, si scherza. Dunque, andiamo un po' a scoprire come sta vivendo Chiara Ferragni questa estate. La prima estate con il nuovo compagno, direi quale. Andiamo a fare un po' di ordine. Dunque, con Fedez è finita dalla notte dei tempi, però negli ultimi anni, al di là della relazione, insomma, sappiamo il caso del Pandoro, anni travagliati, è stata dipinta come un demonio. Poi sì, chiaramente nella vita si sbaglia, ma non è che uno deve pagare in eterno. Se ha pagato, basta, si va avanti. Dopo un flirt con il CEO di Golden Goose, poi un flirt mai, beh, ha avuto la relazione tira e molla contro Chetty Provera, un flirt mai confermato con l'attore Giovanni Caccavo. Dallo scorso inverno mi si è stabilizzata con José Hernández, conosciuto a fine 2025 in vacanza in Colombia, paese d'origine di lui. Ora sono in vacanza, cioè vedo degli scatti dove li vedo particolarmente sereni, in costume, felici, ma non particolarmente abbronzati, grazie, vi ringrazio io a nome di noi pallidi che anche con esposizione solare non riusciamo a sviluppare colorito, però ecco, mi sembrano sereni. Poi se ci sono aggiornamenti ovviamente vi faccio sapere.

0: quanto sia stato troppo buono e dice: ma che stanco ormai, non posso più. È proprio di stanchezza parliamo, quella di Ariana Grande. Abbiamo detto ieri, un membro del suo staff ha fatto sapere che al termine del tour che sta portando in giro si sarebbe presa una lunga pausa, ok? Quindi questo lo sapevamo, solo che nel momento in cui la notizia non esce dalla tua bocca, Ovviamente partono le speculazioni. Sui social c'è chi si era chiesto: ma Ariana Grande sta bene o non sta bene? Siccome appunto in tanti hanno chiacchierato, a un certo punto lei ha preso il toro per le corna e ha detto: vabbè, facciamo una cosa, ve lo dico io, sto bene ragazzi. Cioè, però a volte dice, quando una notizia non viene direttamente da te, le cose vengono ingigantite. Volevo solo parlare direttamente ai miei fan, l'ho fatto proprio dal palco durante un concerto, ha detto, perché vi amo tantissimo. L'annuncio fatto ieri non è stata una reazione impulsiva, è una decisione che ho preso da molto, è un piano che ho elaborato in silenzio molto tempo fa, decisione ponderata e consapevole. Quindi è vero che sta bene. So che alcuni si sono preoccupati che la negatività, le cattiverie mi stessero rovinando tutto, ma devo dire che non potrebbe essere più lontano dalla verità. Nulla è stato rovinato. Sappiate che diverse cose possono essere vere contemporaneamente. A volte è necessario stabilire dei limiti. Gli esseri umani a volte hanno bisogno di una pausa. E inoltre questo può essere e continuerà comunque ad essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa. Quindi dice, non è che uno che è famoso allora è invincibile, può essere sempre al top del top. Delle volte anche, si suol dire, no, anche i ricchi piangono, però insomma anche i personaggi al top, proprio nel momento in cui sono al top, come dice Tiziano Ferro, stanco ormai, non posso più. Quindi sta bene, c'ha solo bisogno di riposare.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
2: Le 20.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nelle regioni settentrionali, con temperature davvero alte sulla pianura lombarda emiliana, sul basso Veneto tocchiamo anche i 38-39 gradi e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e zero termico in montagna addirittura a 4.800 metri di quota. Nel weekend dovrebbe arrivare aria un po' più fresca, nel frattempo vi segnalo anche qualche temporale di calore in montagna, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
5: Tutto è possibile.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

questo bene. Voglio ritornare insieme. Dimmi cosa posso fare per rifarti innamorare. Dammi ancora un'occasione. Tu sei brava a perdonare, che stavolta faccio.

Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo! Italiamo!

0: Sbagliamo! La grande festa italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
13: Italiamo. Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?

Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
12: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabile, su Facebook Scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Bella e Monella.

0: E rosso fuoco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

Questa sera nella bellissima Rimini, torniamo un po' più su perché noi stiamo andando su e giù per l'Italia, abbiamo una geografia molto complicata nella nostra tournée perché l'altro giorno eravamo in Sicilia e oggi siamo a Rimini e siamo al Grand Hotel di Rimini insieme a Simo Laventura e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e ci esibiremo in una terrazza che diciamo è mitica, è la terrazza della Dolce Vita perché si chiama proprio Dolce Vita Terrazza. E allora mi è venuto in mente appunto di riproporre dei tormentoni che riguardino questo tema e ovviamente mi è venuta in mente la canzone di Tananai, Fedez e Mara Sattei che si chiama per appunto La Dolce Vita, ma La Dolce Vita richiama ai più nostalgici come noi amanti dei belli di gruppo al vecchio pezzo di Ryan Paris degli anni 80, We Dance Like a Dolce Vita. E allora che dolce vita sia, vi

0: sta parlando, mi sta presentando i belli di oggi che appunto hanno riguardato la dolce vita insieme a Ryan Paris e insieme a Fedez, Tananai e Mara Sattei. Roby Borillo da Rimini si congeda da voi, ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Carlotta e Monella. Tutta da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Bella e Monella, tutta

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello che

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri 9